non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

via come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Amélie e Alma Live. L'energia del Girl Power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
3: Renault.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto guardando.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Sei in punto, buongiorno.
1: Radio Z.
2: Buongiorno Z.
3: Allora, oggi ti sorprendo, voglio iniziare così.
0: Ah, si ritorna allo scavallo, si ritornano le vecchie tradizioni. Comunque già a dire oggi ti sorprendo, se ci pensi, un inizio diverso rispetto al buongiorno.
3: Esatto, volevo infatti sorprenderti in questo modo, sorprenderti con la parola sorpresa. Quindi buongiorno, buon mercoledì 13 maggio, buongiorno Tony Sica.
0: Buongiorno Stefania Iodice. E io non so se mi sento pronto adesso a continuare dopo tutte queste emozioni già provate nei primi minuti, guarda.
3: Può succedere di tutto, cioè quando uno parte così proprio non l'imprevisto, l'imprevedibilità delle cose nel corso di queste tre ore.
0: Però vi diamo anche alcune certezze, perché sennò si ritrovano proprio sballottolati da una parte all'altra. C'è il 335 30 10 25, questo è il numero per interagire con noi.
3: E c'è la musica, ma meno male, partiamo con Fulminacci.

fine, ma non sarà la fine. E come ogni volta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti

non mi sembra vero e non l'hai mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e da mille altri errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quante ne vorrei fare, ma poi

0: La fine Nesli alle 6.07 qui su Radio Z. Buongiorno a tutti voi. Già iniziate a riscaldare le voci al nostro numero SMS WhatsApp, però li teniamo lì stand by perché sì, poi ci facciamo un'altra bella carrellatina. Che hai seguito l'Eurovision?
1: Allora, è indifferita, ho recuperato qualche spezzone dell'esibizione di Sal Da Vinci, cioè l'unico motivo che poi mi spinge a guardare l'Eurovision, sì, devo essere onesta.
0: Infatti io ho pensato un po' come l'oroscopo, degli altri segni guardi, non te ne frega assolutamente sì, nulla, guardi il tuo. Ho fatto la stessa cosa con Sal Da Vinci.
1: Mi sembra che sia andata molto bene l'esibizione, sì, ne parliamo meglio tra poco, dai.
0: Tra pochissimo.

0: Ci parta nel contesto internazionale, Olivia Rodrigo, ed è proprio lì che vogliamo andare anche alle 6:15 del mattino, perché il nostro Sal si è esibito ieri sera per la prima volta a Vienna per l'Eurovision Song Contest.
1: Sì, la gonna della sposa che diventa il tricolore alla fine.
0: Un po' di trash, ma bello.
1: Poi c'era un ballo molto bello, molto delicato, un passo a due.
0: Marcello Sacchetta con Francesca Tocca, tutti e due di Amici.
1: Poi il solito balletto conclusivo, quello che ormai sappiamo tutti per sempre sì. Occhio, perché di base si vedeva un rosario che spuntava sotto la camicia.
0: Ah, ma è per scaramanzia, secondo te, o per la fede?
1: Non lo so, oppure fa parte dello stereotipo italiano.

0: La nostra prima novità musicale alle 6:18 del mattino, Ramba con Casa sull'albero. Ho sempre sognato di averla, una bella casa sull'albero.
1: Guarda, tanto anche io, anche perché c'erano quelle serie che non erano cartoni, tipo quello con le due gemelle.
0: Sì,
1: quella
0: sì,
1: roba
0: sì.
1: Comunque pensata per ragazzi, che erano film o telefilm, dove tutti avevano sta casa sull'albero.
0: È vero, ma sbaglio, c'è anche un momento in Stranger Things in cui c'è...
1: C'è la casa nel bosco, ma non è sopraelevata.
0: È raggiungibile.
1: Sì, che è quella dove Will si nasconde per scappare dal Demogorgone.
0: A distanza di mesi ne abbiamo riparlato di Stranger Things.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Banni alle 6:25, ci avviciniamo alla mezz'ora, alla prima mezz'ora del Buongiorno Z. Lui che ieri ho visto un po' distrattamente un video che mi avevi mandato, perché sappiamo che è una delle tue crush.
1: Madonna,
0: che
1: lo amo.
0: Mangia, cioè che si stava mangiando?
2: È in viaggio, penso si stia godendo un po' di meritato relax dopo anni intensi. Sicuramente ritornerà in tour, lo aspettiamo in quel di Milano. Non so bene cosa stesse mangiando, ma ho visto solo che lo faceva con passione, che è una cosa importante per me, e con le mani. Cioè lui, io ho detto, se già prima pensavo fossi mio marito, adesso lo sei al 100%.
0: Quindi diciamo adesso in tour gastronomico. Chiama anche la nostra Stefania Iodice, che può darti dei consigli di qualità.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Per il Ministero della Salute la situazione è sotto controllo per l'antivirus. Un test è stato effettuato su una turista argentina partita da una zona endemica e che a Messina è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, e in quarantena al Sacco. L'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Da Washington, il presidente americano Trump, prima di partire per la Cina, ha preannunciato che con il presidente cinese affronterà il tema della guerra. Che chi dice che l'Iran sta vincendo è un traditore, ha attaccato il capo della Casa Bianca dal suo social Truth. Infine il calcio: Lazio e Inter si contenderanno questa sera la Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. I giocatori sono stati ricevuti ieri al Quirinale dal presidente Mattarella, che stasera seguirà la gara in tribuna d'onore.
2: Meteo Z. Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci al centro-sud, non esclusi locali temporali, mentre al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, il tutto accompagnato anche da un calo termico. Per dettagli, come sempre, vi invito a scaricare la nuova app di Trevi Meteo.

0: Lo zio J-Ax alle 6:37 del mattino su Radio Z. Buongiorno, questo è il Buongiorno Z con Tony Sica e Stefania Iodice e buon mercoledì.
1: Buon mercoledì a tutti voi, siamo partiti con un bel fischietto stamattina per recuperare quello che è lo scavallo su una tradizione che forse non vi abbiamo rispiegato bene, abbiamo riesumato ma non messa lì sul tavolo per bene.
0: Allora facciamolo adesso, spacchiamo in due la settimana, sì, con lo scavallo, cioè, quindi ci raccontiamo a vicenda le cose che abbiamo evitato fino a questo momento della settimana e quelle che vogliamo evitare fino alla fine.
1: 335 30 10 25, vi aspettiamo.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: tutto e per tutto nel mood di Lorenzo Giovanotti, non solo perché ci porterà in giro per il mondo con la sua bicicletta e il suo tour, ma anche perché iniziamo a sentire comunque quella percezione,
1: ma sì,
0: no?
1: Quella vibe, quella voglia di fare sempre più aperitivi, di stare sempre più in giro, di fare tardi, perché poi l'estate, col fatto che le giornate si allungano, ci obbliga in qualche modo a stare sempre a zonzo nonostante poi l'alzataccia.
0: Ma anche il semplice fatto che il pomeriggio non riesco a dormire, che ho questa strana
1: adrenalina,
0: voglia di vivere, capito? È estate, ragazzi.

0: Maroon 5 alle 6:51 del mattino, che bello poterli disannunciare tra l'altro con un pezzo tutto nuovo, quello che avete ascoltato su Radio Z in compagnia di Tony Sick e Stefania Iodice.
1: Allora salutiamo Marco che partecipa allo Scavallos, dice: quello che ho evitato in questi primi 3 giorni è la presenza del mio capo fuori per vacanze, quello che eviterò nei prossimi giorni è sempre lui, e mi sembra rilevante, quindi...
0: cioè scappa appena intravede il capo, si nasconde sotto la scrivania eccetera, che poi in quei casi è sempre bene farsi vedere operativi, propositivi.
1: Certo,
0: cioè abbiamo tantissimi colleghi che lavorano solo in quei 5 minuti in cui passa il capo,
1: che sbattono sulla tastiera è una maniera, guarda.
2: Contemporaneamente nell'altra parte del mondo non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: 100 messaggi, c'è Lazza a chiudere la nostra prima ora insieme qui al Buongiorno Z. Lazza che praticamente potremmo dire sui titoli dei giornali musicali in queste ore.
1: Sì, perché se questo singolo è del 2024 manca una novità da un po' e a quanto pare ci tocca aspettare anche pochino. Sta per ritornare con una collaborazione inedita e inaspettata, quella con Tiziano Ferro.
0: Sì, così ieri a Buffa hanno lanciato questo XX Dono, quindi...
1: È un remake di Perdono, no? Il singolo proprio che ha fatto da apripista alla lunghissima carriera di Tiziano Ferro.
0: E visto che tra i messaggi prima Marco ci parlava del suo capo, della presenza dei capi in giro, in questi giorni abbiamo il nostro capo, Sommo
1: Supremo. Che salutiamo,
0: Supremo.
1: Salve Sommo Supremo, sì.
0: In giro ai studi di Roma, ieri ho messo l'orecchio alla porta, non so se
1: che
0: si
1: ascoltato?
0: Può dire. Stava ascoltando in anteprima il brano.
1: Lo sentivi contento?
0: Lo sentivo contento.
2: Basile Shetter!

0: Che botta ci dà la felicità? Una bella carica, una bella energia come ce la dà la musica di Radio Z con i giornalisti ad aprire la seconda ora insieme. Tra l'altro una Matilda De Angelis piccina, ma già in carriera in quegli anni. Complimenti a lei, anche se con un po' di distanza, cioè secondo Davide Donatello.
1: Esatto, tra l'altro, cioè, è piccina adesso, lì era proprio piccina.
0: Sì.
1: Cioè,
0: è nostra coetanea, dai, comunque lei.
1: La fortuna di iniziare presto, ma perciò dico piccina, rivendico questa cosa non tanto per fare un complimento a Matilde, ma per rivendicare la nostra giovinezza in qualche modo.
0: Ma si vede, siamo due fiorellini, guardateci in TV al 266 il digitale.
1: Che splendore, guarda.
2: Ho seppellito una scatola con dentro le fotografie.

0: Taylor Swift alle 7:13, un omaggio al cinema, un omaggio a una grande attrice, Elizabeth Taylor, e noi un omaggio a pochi giorni di distanza. Continuiamo a farlo a Liberato, perché sì, il 9 maggio ha pubblicato un'altra grande opera, però ci sono piccoli dettagli che ci eravamo persi probabilmente.
1: Tante collaborazioni, tanti remake anche di brani insomma storici per quanto riguarda la sua carriera di Liberato, a brani che si fanno ascoltare, collaborazioni anche super fighe, tra questa c'è anche la nostra novità musicale.
0: Esatto, grandissima novità Into Street, questa volta insieme a Liberato c'è Mahmood.

0: Dai, parla da sola questa collaborazione, la bellezza di questa collaborazione tra Liberato e Mahmood. Radio Liberato, questo è anche il titolo tra l'altro dell'album pubblicato il 9 maggio così a sorpresa.
1: Ma poi capacità poliglotte, così che si dice, come dicono quelli bravi di Mahmood, che è un napoletano accettabile, molto più che accettabile.
0: Sì, lui è uno di quelli appunto che ama Napoli, ma l'ama nel profondo e quindi ha voluto nel tempo imparare insomma anche il nostro linguaggio.
1: E oltre lui sono anche collaborazioni assurde che non ci aspettavamo nell'album, una con Stefano De Martino,
0: fighissimo,
1: l'altra con Alberto Angela e poi tantissime altre, potete scoprire anche sulle pagine di Radio Z. Yeah, yeah, yeah.

0: Fedez e Mischilla con Sexy Shop. Oddio, si può dire a quest'ora del mattino?
1: Ah, sì, certo, ma cioè è un'attività come le altre. Non sia
0: commerciale, tra l'altro.
1: Ma certo, non sopravvalutiamo nulla. Tra l'altro, si può dire una cosa, questo è certo, che oggi alle 16 proprio Mischilla sarà nostro ospite in Collettivo Z.
0: Quindi, come al solito, seguite l'intervista alla radio, Radiovisione al 2, se sei il digitale, sui nostri canali online, quindi attraverso l'app e anche sui social.
1: E magari, già che vi trovate, recuperate anche l'intervista di ieri a Fred De Palma, perché ha dato un consiglio al nostro Nick Giustini su cosa

0: A Emiliano, così lo chiamava lui,
1: vedi, tra amici.
0: A quanto pare hanno una sorta di libretto dove vanno a storpiare i nomi di amici, conoscenti, anche nemici, immagino, sì. Nel rap funziona così, e ci fanno delle barre sopra.
1: Quindi ancora di più sono curiosa di ascoltare l'intervista oggi. Sì.

0: mi ami o mi odi, lei è sempre così intranciante, ma la risposta è ovvia. Ti si ama, Elodea, come ti chiamano i tuoi fan, alle 7:34 del mattino su Radio Z.
1: E lei con il suo passato ci porta effettivamente alla scuola d'amici e direttamente invece da questa edizione Amici 25 state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A parte me.
0: L'inedito di Elena Delia, tra l'altro tra le prime finaliste già annunciate, che vedremo ovviamente in gara anche domenica per la puntata conclusiva. Intanto però l'ascoltiamo qui su Radio Z.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto indisposto.

0: Ci uniamo all'applauso finale che si sente da questa esibizione live di A parte me, l'inedito di Elena D'Elia, apprezzato anche tra i nostri ascoltatori. I messaggi al 335 30 10 25. Matteo ci dice: ma quanto è bello questo pezzo!
1: È molto molto bello, non a caso è ascoltato su Radio Z. Tra le altre cose, mi sa che proprio questa settimana la finalissima.
0: Sì, è domenica,
1: quindi
0: è questa
1: sarà
0: domenica
1: di domenica.
0: Qui.
1: Sì,
0: sì, quindi ci toccherà fare l'alba, caro mio.
1: No, ma soprattutto ci toccherà fare una doppietta incredibile. Sabato sera Eurovision, domenica Amici 25 finale, tutto all'insegna della musica.
0: Tutto a casa, ma che bello.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Amélie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Post Malone, Enough is Enough, alle 7.46 del mattino, sempre su Radio Z in compagnia di Tony Sica e di Stefania Iodice.
1: E tra l'altro, per chi sta seguendo la radiovisione al 266 del digitale terrestre, penserà: ma che sta piangendo? Che cosa è successo?
0: Effetto Post Malone può portare quello, però dobbiamo dire anche la verità.
1: Eh sì, c'è stato un pronto intervento di Stefania Iodice con le sue goccine per problemi all'occhio, quindi per qualsiasi problema rivolgetevi a lei.
0: Cioè, qui conduttori e oculisti. Sì.

0: vorrei essere elegante così della vita anche io, così come lo è Olivia Dean, So Easy to Fall in Love alle 7:52 del mattino. Ci stiamo avvicinando anche alla fine della seconda ora qui, eh. Apri il microfono che se no non ti si sente.
1: Ah, non . A proposito di eleganza e intelligenza, due cose sì. Che a quanto pare mi mancano, se non riesco neanche a cliccare quel bottone. Ti faccio sentire questo, dimmi a cosa ti viene in mente.
2: Quello che non potremo fare da soli.
0: Vabbè,
2: lo
0: dai.
2: Faranno la Guardia Civile, l'esercito di Spagna e la sicurezza della banca.
0: Facile, dai, anche se l'ho recuperato in differita, è la casa di carta, la casa de papel.
1: La casa di carta, tra poco ci sono notizie su questo, perché non solo si amplia l'immaginario con Berlino, ma ci sono altre novità, tra poco.
0: Ma che dici, ritorna pure la casa di carta?

0: Tedua Annalisa, Beatrice alle 7.59 del mattino. Senti, mi hai lasciato con una roba in sospeso, non puoi cavartela così.
1: Allora, la casa di carte, quindi l'universo del professor continua.
0: Sì.
1: Pensa un po' che l'annuncio è stato fatto proprio durante la presentazione dello spin-off su Berlino.
0: Che ci sarà una seconda stagione, quello è dichiarato.
1: Sì, Berlino okay. E la dama con l'ermellino. In sì. Più hanno detto, guardate che non è solo questo, continuiamo e ci sarà una nuova stagione della casa di carte.
0: Oddio, ma non hanno detto altro, quando, come, perché, che tipo di storia portano avanti?
1: Penso un'altra rapina, occhio e croce. Che ore
0: è? Quasi le 8.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Apri Fibra con la Pesce di Martino, è tempo invece della nostra propaganda qui su Radio Z, perché ci sono quei momenti che vanno propagandati in un certo modo.
1: Allora diciamolo per bene, vai!
0: Un, due, tre,
1: super Raffica! Lo sapete che arriva il vostro momento di farvi avanti, di far sentire le vostre voci al 335 30 10 25.
0: Perché no, in questa mattinata, in questo mercoledì, potete sentirvi anche delle superstar.
1: Ah, ma guarda lì come li crea bene i ganci lui. Ascoltiamo Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
2: Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ma tu a chi scrivi solitamente nei DM su Instagram, Tony Sica?
1: A chi capita.
0: A chi capita, cioè... gente random. Sì, e a volte sì. Però da messaggi così mandati con leggerezza, in modo spontaneo, possono nascere collaborazioni super fighe, come il caso di Zerb e Rita Ora, tutto nato da un DM. Lei ha scritto a lui per complimentarsi per un singolo.
1: Ah, ok.
0: E da lì ha detto, oh, ma perché non facciamo un pezzo insieme?
1: Quindi bisogna scrivere, no? Perché solitamente io mando le fiamme, forse mi sa che quelle non fanno partire collaborazioni.
0: No, quelle per provarci. E funziona, tra l'altro.
1: Ma nessuna collab al momento, guarda.

0: Ci vuole una laurea alla nostra Future Hit in questo mercoledì 13 maggio. Coez che ci porta, ci lancia verso questa nuova serie di Zero Calcare, Due Spicci.
1: Uscirà verso fine maggio, intanto questo è il singolo che dà, fa da colonna sonora alla serie, in pieno mood anche Zero Calcare per il testo, per la rappresentazione, no, di una generazione che vuole raccontare, anche per una malinconia di fondo che secondo me caratterizza un po' entrambi.
0: Chissà se ci sarà anche Coez il 24 maggio, perché il Circo Massimo si trasforma in una gigantesca sala giochi anni 80 proprio per rispettare quell'immaginario.
1: E magari anche lui ci sarà.

0: Qua ci tocca quasi citare per la seconda volta in questa mattinata Stranger Things. Ce lo tirano dalle mani però i pinguini tattici nucleari, che con la storia infinita hanno ripreso quell'immaginario con Dustin che fa la sua chiacchierata e tutto, ma siamo anche in attesa di un'altra cosa, perché i pinguini ci hanno lanciato un po' di messaggi. Sorry, scusa, lo sento, abbiamo novità?
1: Abbiamo novità, sappiamo che il titolo è il singolo che uscirà questo venerdì, quindi tra pochi giorni, ma loro scalpitano, continuano a darci spoiler, l'hanno fatto in un'occasione live canticchiando Riccardo Zanotti, ha anticipato insomma un po' il brano.
0: Ah, addirittura ha spoilerato in tutto e per tutto.
1: Si è detto ormai basta, io non ce la faccio più con questa attesa, ve lo canto già.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Il presidente americano Donald Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con il leader di Pechino, Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi alla guerra in Iran, gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo nei negoziati con Teheran. La cronaca in Italia, gli avvocati di Sempio sono impegnati per smontare gli elementi nelle mani della procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco, il 38enne è a Roma per una perizia psicologica. 6 quelle a cui si lavora da contrapporre alle valutazioni degli investigatori. Intanto, secondo i magistrati, il 38enne non passò per caso di fronte alla casa di Chiara Poggi poche ore dopo il delitto. Chiudiamo con il calcio. Lazio e Inter si contenderanno questa sera la Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. I giocatori sono stati ricevuti ieri al Quirinale dal presidente Mattarella, che stasera seguirà la gara in tribuna d'onore. È tutto per il momento, arriva anche il meteo. Buon ascolto.
2: Meteo Z. Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci al centro-sud, non esclusi locali temporali, mentre al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, il tutto accompagnato anche da un calo termico. Per dettagli, come sempre, vi invito a scaricare la nuova app di Trevi Meteo.

0: Bambusi.
1: Salda Vinci con Per sempre sì alle 8:35 del mattino. L'abbiamo citato anche nel corso della mattinata, visto che ieri si è esibito in occasione della prima serata dell'Eurovision Song Contest.
2: E iniziano già le prime parodie, cioè detto fatto, manco il tempo di esibirsi, c'è già chi si lancia in coreografia.
1: E che mi sono sbagliata, io ho detto i ballerini ufficiali solo Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, in realtà non avevo visto bene, sono Fiorello e Bigio, Bigio con la parrucca.
2: Che hanno aperto insomma il mondo e le parodie che fino alla finale di sabato sera, secondo me, quante ne vedremo.
1: Questo però è sinonimo anche di un grande successo, ma lo sapevamo già.
2: Quello ormai è assodato.
3: Se ti

0: lamenta perché si è accorto di alcune mancanze, come le nostre rubrichette, i nostri appuntamenti fissi.
1: E allora, visto che noi ascoltiamo voi e soprattutto, cioè, le cose che dite hanno un'importanza, tra poco potrebbe ritornare una rubrichetta.
0: Ah, così la lanciamo subito?
1: Ma sì,
0: posso sceglierla io così?
1: Vediamo.
0: Guarda,
1: dai.
0: Io gradirei lo scusa non ho capito.
1: Va
0: se
1: bene.
0: Proprio dobbiamo scegliere.
1: Forse ce l'ho vabbè. Anch'io uno scusa non ho capito da farti pronunciare.
0: E allora restate qui tra poco, quindi un grande ritorno.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e meloni retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Sa, sa.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: magia l'ha fatta, forse proprio Lady Gaga, perché così, su vostra richiesta, compare, ricompare un nostro appuntamento, un nostro momento speciale. Io ti avevo chiesto lo scuso, non ho capito.
1: Puoi dirlo a priori?
0: Mi accontenterai?
1: Ti accontento, io, cioè più che altro sei tu che devi accontentare me, cioè ti va di essere il mio coach friend? Coach friend.
0: Scusa, non ho capito.
1: Ecco, scusa.
0: Cioè, spero sia quello che penso, ma purtroppo...
1: Che poi è coach, coach, non coach come l'insegnante, no? Coach friend, relativo al divano, il mio amico di divano.
0: Beh, speravo in qualcosa
1: amico
0: in
1: di
0: più.
1: Letto, dici? Quello è un film con Justin Timberlake, tra l'altro.
0: Carino, carino come però... film. Tra poco mi spieghi però sì. Che significa, magari c'è qualche benefit.

0: dicevamo, couch friend, l'amico di divano, ti va di esserlo?
1: Sì.
0: Devo dirti prima di cosa si
1: tratta. Capiamo pure se ci sono benefit oppure no.
0: Vabbè, a quanto pare l'essere amico di divano, uno dice lo tratti un po' come l'amico di serie B, quello che vedi quando non hai tempo, non hai voglia di uscire, ma a quanto pare è la condizione di amicizia più vera e sincera, perché anche lì si sta senza maschere.
1: No, anche perché ti vede nelle peggiori condizioni,
0: esatto.
1: Cioè in pigiama, trasandato,
0: senza prestazioni, senza le pressioni sociali, ci vediamo a casa e ci raccontiamo la vita.
1: Infatti io penso che spesso gli amici di divano o diventano migliori amici o nasce la coppia, comunque in ogni caso
0: qualcosa succede.

0: E anch'io me la rido così quando mi rendo conto che siamo alla fine dell'appuntamento insieme. Dico, anche oggi è fatta.
1: Allora,
0: abbiamo svegliato il paese. Scusa,
1: sì, che
0: umile.
1: Compito, che responsabilità. Tra l'altro, Nicola, sulla questione amici di divano, ha detto: io nel dubbio ho scelto il divano come amico e l'ha risolta così.
0: Beh, è un'amicizia che non ti tradisce mai. Certo, a me un po' ogni tanto di cervicale me la fa venire, ma perché sono complicata io, diciamo.
1: Vabbè, è tempo di salutarci. L'appuntamento è sempre a domani, a partire alle 6. Grazie Stefania Iodice.
0: Grazie anche a te Tony Sica. Arriva Alessandra Vatta con il Turbo Z e a tratti Luigi Provenzani.
1: Ciao. Vamos!
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Buongiorno alle 9.
5: Radio Z. Turbo Z.
4: E buondì, buon mercoledì 13 di maggio, sono le 9 in punto su Radio Z e anche da altre parti, ovviamente non solo su Radio Z, sono le 9. Saremo insieme fino alle 11 con me, con Alessandra Vatta, poi a singhiozzi, come un po' diceva anche la nostra Stefania Iodice, ci sarà Luigi Provenzani in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, dal Foro Italico. Ho appuntamento come sempre con lui alle 10. Ah, com'era amici di divano? Questa mattina il divano mi manca, cioè nel senso, poi loro mi guardano in cagnesco, giustamente Antonio e Stefania che saluto e ringrazio perché loro si svegliano molto presto, però ci sono quelle mattinate in cui si fa più fatica a svegliarsi rispetto alle altre, no? E per me oggi è stata una mattinata del genere, facciamo finta che loro non mi sentano, poverini che si svegliano molto prima di me. 335 30 10 25 è il numero per i vostri sms e whatsapp, 266 del digitale, 735 di Sky invece i canali della radiovisione. Partiamo con la musica, arriva Rocco Hunt.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Erte di Ernia su Radio Z alle 9:07 minuti, buongiorno. Insomma, in tanti mi avete scritto che capita anche a voi, questo mi fa sentire un po' meno sola, un po' meno... Questa mattina faccio un po' fatica, no? L'avevo detto... Mi sono svegliata con un po' più di fatica rispetto al solito e mi stai dicendo che insomma capita anche a voi, lo immaginavo, insomma abbastanza normale. Quello che vi chiedo è però cosa fate voi quelle mattine in cui avete un po' più di difficoltà a svegliarvi per appunto alzarvi con meno stanchezza in corpo. 335 30 10 25.

Ci volevano i Tempestiti in questa mattinata, eh? Self Aware, il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, ecco, per esempio, potrebbe essere ascoltare quel tipo di musica che effettivamente ti sveglia, ti fa prendere a bene la giornata e tutto diventa un po' più carico. Oppure, come dice Mattia, litri e litri e litri di caffè. Ecco, poi però, insomma, forse un po' troppo carica la giornata, poi dopo stai a 3000 tutto il tempo. E poi dopo c'è questa disputa un po', caffè o tè? Perché hanno degli effetti un po' diversi, no, sul nostro corpo. Il caffè è sul momento, il tè è più a lungo termine.

Finalmente il ritorno di Aiello con questa featurette, si chiama Sotto Sotto e lo dice lui stesso, è un manifesto d'estate, una festa al tramonto in terrazza, faccia al mare, una richiesta di leggerezza per non perdersi. Bello averlo ritrovato qui su Radio Z alle 9:17 minuti. Nel frattempo però vi ricordo che Radio Z ti invita ad un evento unico, 21, 22, 23, 24 maggio all'Idroscalo di Milano c'è il Miami Festival 2026, quindi andate su RTL 102.5 Play nella sezione Special in Contest oppure sui nostri social per scoprire come partecipare, perché con Radio Z puoi esserci.

0: Artemas in attesa di un altro singolo, perché questa Like The Way You Kiss Me ci era piaciuta tanto nel 2024, stiamo aspettando che tirino fuori qualcos'altro. 9:23, ascoltiamo i vostri messaggi.
1: Buongiorno bella.
0: Ciao.
1: Svegliandomi da anni alle 4:15.
0: Ok, hai vinto tu.
1: Metodo brevettato. Come suona la sveglia, il dito va a spegnere la sveglia e i piedi per terra.
0: Subito così.
1: Subito, due caffè dentro al latte e poi doccia tiepida tendente al freddo. Allora si mette svegli. Ciao, sì. Vittorio da Roma.
0: Ciao Vittorio, per me è un incubo praticamente tutte le cose che hai elencato.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

0: anche un po' ballare come fa Elettra Lamborghini potrebbe far svegliare, eh? Non serve farlo bene, serve farlo solo per alzarsi in quelle mattinate in cui si fa un po' più fatica. L'abbiamo ritrovata qui con Voilà su Radio Z alle 9:33 minuti. Nel frattempo, direttamente da Amici 25, state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A parte Meli, inedito di Elena Delia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura. Allora la sentiamo qui, A parte me, di Elena Delia.
1: Io che parlo a bassa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto.

Elena Delia su Radio Z 936, voi al 335 30 10 25. Mi sono incappata sui social in un elenco di nomi che effettivamente sono passati di moda, non si usano più. Per esempio, qualcuno dice Goffredo. Secondo me Goffredo ancora un pochino è utilizzato, però già Eufemia, Otello, Genoveffa, Palmira, Gervasio, Fulgenzio, non sapevo nemmeno l'esistenza del nome Fulgenzio, effettivamente sono dei nomi che già magari si usano meno.

0: Io aggiungerei anche un Gaetano, magari dei bambini si mettono meno. Cosa ne pensate?
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Forse tra i più emblematici brani nella carriera del king del rap Marrakesh, Crudelia su Radio Z, lui la descrive così: ho avuto una relazione drammatica, molto tossica e pesante, c'è stato il contraccolpo quando è finita, ne parlo in molte canzoni, appunto da Crudelia a Margarita. Per lei ho rischiato pure l'arresto, c'è stata una scenata clamorosa in un ristorante in California, siamo stati insieme un anno e mezzo, è stato un incubo, non c'era niente di positivo, il problema è che volevo una storia d'amore fortemente. Forse è proprio quello che succede quando si vuole troppo una storia, no? Poi si rischia di incappare in delle relazioni che non ci fanno bene, pur di non rimanere da soli, però rimaniamo in quella relazione che poi appunto è definita molto spesso tossica, un po' come l'ha definita proprio Marrakesh. Shiva, Lazza, Sfera e Basta, Mayday.

Mary Froze con Colombina su Radio Z, 9:52 minuti. Con questo ritmo entriamo ufficialmente nell'estate, anche se persino la primavera è un po' in ritardo, eh? Qui siamo tutti un po' in ritardo con queste stagioni, sbrighiamoci a recuperare. Nel frattempo vi avevo chiesto, cioè in realtà non vi avevo chiesto, avevo parlato di quelli che sono i nomi effettivamente ormai che non si usano più, che magari si usavano un tempo, tipo Gervasio, Palmira, Genoveffa addirittura, che ricorda un po' semplicemente la favola di Cenerentola, eppure negli anni 40 andava tantissimo. E quindi a questo punto sono curiosa di sapere se voi avete un nome particolare o conoscete qualcuno con un nome particolare che magari ad oggi non si usa più tantissimo o che non si metterebbe a un bambino perché si associa magari ad un'età un po' più

0: Geolier con Rose Villain, Tu ed Io, un brano di qualche anno fa che avevamo amato tanto e che è stato bello ritrovare qui su Radio Z. Nel frattempo, nomi particolari, se li usate, se li avete sentiti, se li avete magari. 335 3010 25, sentiamo.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Il mio papà si chiama Eustachio, con okay. una C sola, ma da sempre lo hanno chiamato tutti Gustavo, persino sua madre.
0: Ok.
1: E questo è un nome che ovviamente neanche una madre vorrebbe dare al proprio figlio e ce l'aveva perché il suo nonno si chiamava così.
0: Spesso è colpa dei nonni, effettivamente. Possiamo dire che spesso è colpa dei nonni. Qualcun altro scrive: mia nonna si chiamava Laida e ovviamente chi hanno messo quel nome... Immagino a te, però non è brutto Laida, eh? Buongiorno, sono le 10.

0: Tommaso Paradiso, 10:03 minuti, sempre qui su Radio Z, puntuale arriva il collegamento con Luigi Provenzani dall'Internazionale BNL d'Italia. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno, buongiorno da qui, dal Foro Italico a Roma, dove il tempo non è dei migliori questa mattina, ma speriamo che magari possa migliorare. Sicuramente le attività, però, come diciamo sempre, sono tante qui al Foro Italico, specialmente quest'anno, che gran parte degli sponsor hanno organizzato dei veri e propri giochi all'interno di delle bellissime strutture coperte, quindi c'è modo di attendere la ripresa di eventuali partite interrotte proprio all'interno di queste belle strutture. Quindi non c'è da temere, non temono neanche la pioggia, gli internazionali BNL d'Italia.
0: Ottimo, ottimo. Vogliamo fare un recap un po' su quelle che sono state le partite, soprattutto su quelle che saranno le partite di oggi?
1: Sì, per quanto riguarda gli italiani in campo avremo Darderi che giocherà sul centrale alle sto vedendo gli allenamenti, scusate, ma oggi è una giornata un po' particolare.
0: Frenetica.
1: Andiamo subito a vedere il programma della giornata di oggi. Darderi alle 8:30 infatti sul centrale, non prima delle 20:30. Un'atmosfera veramente bella che si continua a respirare. Per chi ci dovesse seguire in radiovisione, alle mie spalle potete notare anche i tanti campetti, chiamiamoli così, delle reti mobili messe a disposizione dei bambini per avvicinarsi al tennis con i tanti istruttori dai vari circoli e centri sportivi del Lazio che sono qui proprio per insegnare e avvicinare allo sport dei bambini che magari ancora non lo conoscono, nel senso che non l'hanno mai praticato. Quindi una bella iniziativa da questo punto di vista, come ogni anno.
0: Esatto, tantissime le scuole, sì, lo ricordiamo, tantissimi ragazzi, bello questo avvicinamento allo sport in queste settimane di tennis. Soprattutto vediamo, io parlo di vedere, verbo vedere, perché tu sei visibile in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky, lo raccontiamo per chi magari non ci stesse seguendo visivamente, e vediamo dietro di te un cielo grigissimo, si sa oggi a Roma non è previsto ottimo tempo, però comunque parecchia gente, perché ormai siamo alle fasi quasi finali, quindi evidentemente la gente incuriosita viene tanto.
1: Sì, anche se per esempio tu vieni in una giornata come quella di ieri, dove c'è un trionfo di Jannik Sinner, dove purtroppo c'è stato anche una vittoria a tavolino per quanto riguarda quelle che avrebbero dovuto affrontare le nostre italiane, Jasmine Paolini e Sara Errani. Mi viene comunque voglia di tornare, di vedere altre partite. Lo sappiamo, Jasmine Paolini purtroppo ha avuto un infortunio al piede dopo la sconfitta nel singolare femminile, è dovuta ritirarsi anche dal doppio. Ricordiamo che si è portata a casa sia il doppio con Paolo, con Sara Errani lo scorso anno, che il singolare qua agli internazionali di BNL d'Italia, l'anno quindi scorso, insomma aveva trionfato l'anno scorso.
0: Grazie Luigi anche per questo ricordo dello scorso anno in cui eravamo tutti molto felici, ci auguriamo che possa finire bene anche quest'anno. Come sempre ci
1: rivediamo
0: domani a quest'ora, sempre
1: a domani, grazie.
0: Ciao Luigi Provenzani, grazie. Ora ci sono Emma Ercomi.

0: Bacci piano e Marcomi su Radio Z, voi al 335 30 10 25 i nomi particolari che avete sentito, conoscete.
1: Ciao Alessandra,
0: ciao.
1: Sono Anna. Il mio papà si chiamava Adelio e in tutta la mia vita fino ad ora non ne ho conosciuto nemmeno uno. Invece due zii della mia mamma, marito e moglie, lui Bernardo e lei Bernarda, e si sono trovati e si sono sposati.
0: Incredibile.
1: E sono anche vissuti tanto. Ciao.
0: Ciao, sentiamo qualcos'altro.
2: Buongiornissimo, sono Margherita.
0: Ciao Margherita.
2: Beh, Baldassarre, Evaristo, Erta.
0: Ah, stai facendo un elenco.
2: Sono nomi che non si usano più, ma che un tempo si usavano, soprattutto al nord, devo dire. Ciao.
0: C'è Harry Styles su Radio Z.

0: American Girls di Harry Styles su Radio Z e i vostri messaggi al 335 30 10 25. Sentiamo.
1: Buongiorno, un nome strano è quello di mia zia, che gli hanno dato Letteria.
0: Ok.
1: Però la chiamavo zia Lilla, la chiamavo. Ormai non c'è più, le volevo un bene dell'anima. E ce n'è di nomi particolari in giro.
0: Sì.
1: Ciao!
0: Poi c'è Valeria che mi scrive: le mie figlie si chiamano Zaira e Zulema, tutti fanno fatica a capirli la prima volta che glielo dicono. Zaira la conosco anch'io, una Zaira che peraltro saluto, Zulema non l'avevo mai sentito, ammetto. C'è chi si chiama Luana ma ha il suocero che si chiama Torello e lo chiamano Lello. Torello anche l'ho già sentito. C'è Eddie Brock con una bella novità, si chiama Bel Venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Quanto la attendevamo una bella novità di Eddie Brock, ed eccola che è arrivata. Bel venerdì alle 10:17 minuti, la seconda Future Hits qui in Turbo Z. Quando vi ricordo anche un altro appuntamento, oggi alle 16 Amy Schilla sarà ospite in Collettivo Z, quindi mi raccomando, tutti connessi per seguire l'intervista di Nicolò e Simone. Sentiamo ancora qualche messaggio sui nomi particolari.
1: Da Torino.
0: Non ho capito
1: le
0: il nome.
1: Le nonne si chiamavano una Regia e l'altra Cleia.
0: Ok.
1: Entrambe arrivavano dal Veneto. Entrambi i nomi non li ho più sentiti.

0: Bad Bunny, Titi me pregunto alle 10:24 minuti, sempre qui su Radio Z, sempre parlando di nomi particolari. Sentiamo.
1: I miei nonni si chiamavano Radamesse, Yolanda,
0: mamma mia, Radamesse,
1: Priamo,
0: mai sentito.
1: E Rosina, la mia bisnonna Adina, tutti nella zona toscana. Ciao, Stefano, Milano.
0: Comunque alla fine sono tutti i nomi dei nonni, quasi tutti, a parte che mi scrive per esempio Loris e Lara, un po' fuori dal comune, sì, ma nemmeno troppo. Espedito o Espedita, me l'avete scritto in due, eh?

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10.30 su Radio Z, apriamo con gli esteri. Il presidente americano Donald Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con il leader di Pechino Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi alla guerra in Iran. Gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo dei negoziati con Teheran. Nella delegazione americana anche il rappresentante delle Big Tech. E audizione di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato questa mattina per i ministri Crosetto e Tajani sulla situazione in Medio Oriente. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento è condividere l'impegno del governo per la pace, ha affermato il capo della Farnesina. Nel pomeriggio sarà in Senato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il Question Time. Il calcio, ira della Lega di Serie A dopo il rinvio del derby Roma-Lazio deciso alla prefettura della capitale per la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia. È tutto.
2: Meteo Z. Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci al centro-sud, non esclusi locali temporali, mentre al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, il tutto accompagnato anche da un calo termico. Per dettagli, come sempre, vi invito a scaricare la nuova app di Trevi Meteo.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: C'è Brescia su Radio Z, voi al 335 30 10 25. Mia nonna si chiamava Santa, mia zia di secondo nome Felicita, perché il mio bisnonno si chiamava Felice. Sentiamo qualche vocale anche, se riesco, ce la faccio. Eccoci.
2: Penso di aver vinto il premio perché un mio carissimo amico si chiama Gastone.
1: Gastone con la G o con la D, non ho capito bene. Gastone non l'ho veramente mai sentito. Gastone già è più ascoltato. Sentiamo qualche altro vocale.
3: Io mi chiamo Lelia, come mia nonna.
1: Lalia.
3: Ma tutti mi chiamano Leila o Clelia.
1: È classico. C'è Angie, amici 25.

0: Un altro degli inediti di Amici 25, lei è Angie, il brano si chiama Signorina. Siete su Radio Z, sentiamo i vostri messaggi. Non ce la faccio oggi.
1: Buongiorno,
0: eccoci.
1: Io sono Valentina.
0: Ciao Valentina.
1: Nome classico. Sì. Ma mia madre si era messa in testa che mi doveva chiamare Vissia.
0: Vissia, mai
1: perché
0: sentito.
1: C'era una speaker radiofonica che si chiamava così e gli piaceva da morire la voce. Però me la so scampata.
0: Esatto, stavo per dire, l'hai scampata. C'è chi dice mia nonna si chiamava Luigina, vabbè, fattibile. Mio zio Edgardo e i suoi figli Alberico e Viligelmo. Ecco, questi già mai sentiti, cioè Viligelmo proprio mai sentito.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: Il ritmo di Bless Madonna inconfondibile in questa versione di Happier con Clementine Douglas. Alle 10:48 minuti Radio Z, voi al 335 30 10 25. Mio nonno si chiamava Sotero. Beh, Sotero avevo anch'io a scuola, un ragazzo che si chiamava Sotero, quindi ancora un po' si usa. Ci scrive Federica. Sentiamo un vocale.
1: Yolanda. Mia nonna si chiamava Cera il suggerimento. Tania e l'altra Yolanda.
0: Ciao, ciao tesoro. Mio nonno si chiamava Selvino, lo scrive Flavia da Roma, e tra poco altri nomi strani.

Tame Impala con la voce di Jenny, anche Dracula alle 10.55 minuti. Voi al 335 30 10 25 continuiamo a parlare di nomi particolari, forse ormai anche poco usati. Mio nonno si chiamava Agricola, ci scrive Emanuele. Mio fratello, mio nonno e mio cugino si chiamano Arsenio, proprio come Lupin. Anni fa ho conosciuto un paziente, si chiamava Giocasta, Hidalgo Esamo. Tutto insieme? Esamo, non lo so, non l'ho mai sentito. Con l'H poi, veramente stranissimi. Castrese, qualcuno scrive.

0: Con Clara ci salutiamo perché sono le 11, quindi devo lasciare i microfoni a Mario Vai e Giulia Laura Abbiati. Nel frattempo però mi faceva ridere uno dei messaggi che ho ricevuto. Il fratello di mia nonna si chiamava appunto Castrese, detto Gioggione, che poi che cosa c'entra, non è che siano proprio simili, però ma la cosa che fa ridere è che poi aggiunge: ha proibito ai suoi figli di chiamare i nipoti come lui, cioè ha proibito di dar nome Castrese, roba che di solito è il contrario, magari i nonni ci tengono. Comunque, detto ciò, vi do appuntamento a domani sempre alle 9 qui su Radio Z. Buona giornata a tutti.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Buongiorno, sono le 11.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Radio Z.
1: Destinazione Z. Eccoci qui, buongiorno alle 11.03 puntuali come sempre per una nuovissima puntata di Destinazione Z. Buon mercoledì 13 di maggio, allora facciamo le dovute presentazioni perché da Roma c'è lui, Mario Vai, il nostro fagiolino che ancora, fino a domenica se non sbaglio, si troverà agli internazionali BNL di tennis. Fagiolino, ci
2: buongiorno,
1: sei?
2: Buongiorno fagiolina, buongiorno a tutti, dai che nonostante il cielo un po' plumbeo qui al Foro Italia con gli internazionali BNL d'Italia, vi teniamo compagnia noi con la nostra grinta, la nostra musica e ovviamente anche tantissimi ospiti che passano a trovarci qui sul nostro Radio Track. 335 30 10 25, uno scambio tra noi e voi, voi e noi, e poi la radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Beh, direi che partiamo subito con una schicchera, che dici?
1: Assolutamente sì, abbiamo detto tutto, non può che mancare ovviamente la musica, Saif.

0: La voce la conoscete, Taylor Swift, qui su Radio Z alle 11:11 in collegamento dalla nostra Radio Track agli internazionali BNL d'Italia. Allora, oggi gli occhi sono tutti puntati per Luciano Darderi, che ieri ha veramente fatto un'impresa qui agli internazionali BNL d'Italia. Stasera tocca di nuovo a lui ed è veramente la grande sorpresa di questa edizione 2026, soprattutto se consideriamo Sinner la conferma, la certezza, certo. No? Ovviamente.
1: Ah, basta, hai finito.
0: No, e poi volevo dire, no, poi volevo dire ovviamente che Jasmine Paolini, la nostra Jasmine Paolini, non potrà procedere, si è ritirata perché ha avuto un problema al piede, quindi non potrà andare avanti. Però insomma la salutiamo e gli auguriamo tutto il meglio.

0: Mr. David Guetta, Just the Way You Are, le 11:16 minuti in destinazione Z. Ancora buon mercoledì 13 di maggio. Beh, fagiolino, oggi si festeggia in casa Mario Vai. Perché dico questo? Perché oggi è il compleanno di un film che ha fatto la storia.
1: Ah, Top Gun, il grande Tom Cruise che ha segnato gli anni 80. Sappiamo che è uscito anche un sequel nel 2022, campione di incassi. E ti dico che stanno già girando, anzi più che girando, stanno pensando e scrivendo
0: un terzo.
1: Sì,
0: Sempre con lui, ovviamente.
1: Sempre con lui, ovviamente.
0: Sempre senza controfigura, ovviamente.
1: Sempre, c'ha 80 anni, ancora si butta dal palazzo.

0: Momento delle novità qui su Radio Z con Coez. Ci vuole una laurea, sì, ci vorrebbe anche a me una bella laurea, speriamo bene.
1: Cosa?
0: Per quanto riguarda i prossimi mesi, beh, all'università ovviamente.
1: Ah, pensavo in amore.
0: Anche bella,
1: perché lui si riferisce a questo, no? Nelle relazioni, la capacità di gestire delle relazioni, beh, delle volte ha una difficoltà tale che a volte ci si chiede, ma serve una laurea o comunque un manuale di istruzioni, quantomeno.
0: Ma tu ce l'hai la laurea in amore?
1: Ma penso che non ce l'abbia nessuno, sai, Fagiolino.
0: Bene.
1: Vabbè, ma questa
0: bene.
1: Parentesi così romantica,
0: sì, no,
1: e profonda.
0: Vabbè. Hai capito? Vabbè, ma succede di tutto qui su Radio Z. Tra poco torniamo anche a parlare di tennis dagli internazionali BNL d'Italia. State lì, eh?

0: carica travolgente del nostro Jovanotti, ti porto via con me 27 minuti dopo le 11, sempre qui in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Giulia Laura Biati invece lì a Milano, continuiamo ad accompagnarvi in questa mattinata di mercoledì 13 di maggio. Allora, prima di passare ad altro, sì, perché chiaramente ci sono tantissime altre notizie, da Cannes con il cinema all'Eurovision con Sal da Vinci e la musica,
1: certo,
0: insomma veramente tanto, tanto sul menù, dico appunto, prima non l'ho detto, che il nostro Dardery, la sorpresa di questa edizione 2026, giocherà questa sera non prima delle 20:30, ovviamente pioggia permettendo, perché come saprete quando e se dovesse piovere le partite verrebbero rimandate proprio per evitare problemi con i tennisti.
1: Contro chi gioca, sappiamo pronunciare

0: Uno stile unico e inconfondibile, quello di Fra Quintale con la sua aranciata qui su Radio Z alle 11.36 minuti. Allora, Fagioli, ma ieri l'hai visto?
1: La pioggia si abbatte sul Foro Italico, perdonami. Peccato. Se ti rubo la parola così, volevo solamente restituire a quanti ci seguono anche in radiovisione e vedono l'immagine un po' scura, perché certo, proprio le nuvole hanno iniziato a gettare acqua e qui tanta gente si è riversata nel nostro track, sotto al nostro track, per ripararsi. Ma devo dire che la cosa interessante è che nonostante questo maltempo il Foro Italico continua ad avere gente.
0: Certo,
1: sì.
0: Beh, la passione va oltre, no? Queste cose. Salutiamo gli amici che si trovano proprio lì sotto, che ci stanno ascoltando in queste giornate. Esatto. No, volevo parlare dell'Eurovision, magari ne parliamo tra poco, perché ieri abbiamo visto Salda Vinci, la sua esibizione incredibile. C'è una notizia anche per quanto riguarda la Norvegia. Tra poco ci andiamo,
1: dai.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet.

0: con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Romana, inconfondibile del nostro Achille Lauro, incoscienti giovani, 45 minuti dopo le 11, Giulia, subito sì. Da te, perché giusto il tennis, ma parliamo anche di musica, con l'Eurovision Song Contest il nostro Saldavinci ieri si è esibito, sì. Grande successo anche sui social, che ci dici?
1: Allora, tra l'altro vorrei sottolineare l'emozione che era decisamente protagonista dell'esibizione di Saldavinci, per sempre sì, lo abbiamo visto anche un po' ingespicarsi con le mani, no? Quando fa la sua coreografia per sempre sì, e poi ci sono delle novità per quanto riguarda altre esibizioni, quindi non la nostra, ma per quanto riguarda la Norvegia, perché è stata ammonita per l'esibizione troppo sexy di Jonas Love con la sua canzone Ya Ya Ya, credo che si pronunci così, e quindi diciamo che c'è stato un piccolo avvertimento di cambiare la coreografia, perché secondo appunto il regolamento dell'Eurovision era un po' troppo spinta. Ecco questo.
0: Ho capito. Blanco ed Elisa.

0: Mi-e contalunente prima la frusha.
1: La Rosalia alle 11:51 minuti in Destinazione Z. Destinazione Z che ospita tantissime rubriche, tra cui ovviamente Parla come Magni, a cura di Mario Vai, perché tutti i giorni Fagiolino sceglie e seleziona una parola italiano forbito per voi, ma soprattutto per me. Prego, Fagiolino!
2: Allora, mi sono fatto ispirare dal meteo presente qui a Roma, al Foro Italico, gli internazionali BNL d'Italia. La parola è cumulonimbi.
1: Infatti prima l'hai utilizzato e ho detto, ma che sta di... Boh, vabbè, prego, definizione.
2: Cumulonimbi, le nuvole. Però nuvole portatrici di pioggia.
1: Ah, perché ci sono anche le nuvole non portatrici di pioggia?
2: Senti, i colleghi con 3B medio te spiegano loro.
1: Ho capito, mo però se dai delle informazioni imprecise qua bisogna...
2: No, ci sono, certo.
1: Ah, ok.
2: Certo,
1: grazie, Fagiolino, segniamo.
2: Prego.
1: Noi.

0: Finalmente la pioggia diminuisce qui al Foro Italico agli internazionali BNL d'Italia. Sfere Basta ed Elodie anche stasera, 59 minuti dopo le 11, ancora in diretta su Radio Z in Destinazione Z. Giulia Laurabiati e Mario Vai. Senti, abbiamo parlato di musica.
1: Abbiamo
0: e allora
1: parlato
0: ancora in
1: di sport.
0: In bocca al lupo, ovviamente, a Saldavinci. Abbiamo parlato di sport. E tra poco fammi dire anche qualcosina su Cannes.
1: Ma senti, ma tu sei mai stato a Cannes?
0: No, non sono mai stato, però
1: lo dici
0: un
1: con
0: sogno.
1: Una certa amaro. Sento dell'amaro in bocca, Fagiolino. Come mai?
0: No, non c'è amaro, c'è speranza, perché so che prima o poi ci arriverò.
1: Bravo, Fagiolino, così ti voglio. Positivo. Positivo anche per la seconda ora di Destinazione Z. Sì. Parliamo di cinema, promesso. State con noi. Le 12.

0: Londra delle Revenge Songs, Shakira alle 12.05. Apriamo così la seconda ora di Destinazione Z. Fagiolino, hai novità tu che sei lì agli internazionali?
1: Allora, devo dire che la pioggia va un po' a singhiozzo e speriamo che possa, insomma, smettere presto, anche perché devo dire che al momento gli italiani non sono coinvolti. Come dicevo, giocherà il nostro Darderi questa sera. Ci sono partite previste per l'una, non so appunto adesso cosa succederà, visto che, lo ricordo, tra il regolamento di quest'anno c'è anche che in caso di pioggia le partite vengono rimandate, annullate, riprogrammate. Staremo a vedere. Tra poco invece parliamo di Cannes.
0: Va bene, promesso, promesso. Prima però ti va di ascoltare Amélie Kidjuki?
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Dietro le nuvole spunta il sole qui al Foro Italico per l'Internazionale BNL d'Italia. Nel frattempo in radiodiffusione la nostra musica, Bob Sinclair, I Can't Wait. 12 e 11 minuti, Giulia Laura Biati e Mario Vai ancora insieme in Destinazione Z fino alle 13. Allora, breve parentesi anche sul cinema, così teniamo insieme tutto quanto. Ieri c'è stato veramente un bel momento alla cerimonia di inaugurazione del Festival di Cannes, perché è stato consegnato il premio alla carriera a Peter Jackson, il regista tra gli altri anche del Signore degli Anelli. A consegnarglielo è stato Elijah Wood, l'attore che interpreta proprio nel Signore degli Anelli Frodo Baggins. Insomma, un bel momento e una bella immagine per avviare questa 79esima edizione del Festival di Cannes.
1: Guarda, il mio contributo cinematografico sta nel dire che uscirà Camp Rock 3, cioè questo è quello che
0: lo diciamo tra poco. Brava, brava.

0: promette molto bene questa Future Hit per quest'estate. Uelo, lo abbiamo imparato a conoscere grazie alla sigla ufficiale di Sanremo 2026, poi ovviamente Anna Tatangelo, Notte Poetica alle 12:14 minuti in destinazione Z. Io la sto già ballando e l'ho già quasi un po' imparata a cantare.
1: È vero, sono quelle canzoni che ti entrano subito in testa, quindi secondo me sarà uno di quei tormentoni che balleremo in questa estate 2026 ormai alle porte. Visto che parliamo di estate, fammi ricordare un evento importante, visto che con gli occhi qui nel nostro Radio Track guardo il centrale del Foro Italico sulla mia sinistra. 31 maggio, per aprire l'estate nel migliore dei modi, Poweris Estate di RTL 102.5 con tantissimi cantanti, una grande festa da vivere tutti insieme. Ticketone.it, oh, e fatelo e andiamo.
0: Certo, anche perché ci siamo tutti.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena,

0: Il romanticismo di Ultimo, Cascare nei tuoi occhi, 22 minuti dopo mezzogiorno, mercoledì 13 maggio, tutte informazioni giuste, ma ce n'è una ancora più giusta, cioè che Mario Vai vi parla dal nostro Radio Track agli internazionali BNL d'Italia. Allora Giulia, piccoli aggiornamenti meteorologici.
1: Sì, sì.
0: La pioggia è terminata al momento, quindi diciamo che la gente è tornata un pochettino a sorridere qui al Foro Italico. Devo dire che comunque non se n'è mai andata via, cioè nonostante la pioggia ha resistito.
1: Ma da quando la pioggia ostacola una passione come quella per lo sport, come quella per il tennis?
0: Sì. Peraltro, fammi dire che sono oltre 43.000 presenze paganti in questa edizione fino adesso, quindi insomma un grande successo degli internazionali BNL d'Italia.
1: E proprio, diciamo, a causa o grazie alle tantissime persone che ci sono, è stato spostato proprio il derby, no? Della capitale, quindi si giocherà lunedì invece che domenica. Quindi
0: non
1: c'è da
0: poche
1: dire
0: polemiche.
1: Parecchie polemiche. Dai, arriva Mannarino su Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:26 minuti, subito i casi sospetti di hantavirus. Proseguono gli accertamenti del Ministero della Salute. A Milano negativo il turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo incriminato su cui si trovava la moglie della prima vittima. Negativi anche i test su una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite per un giovane marittimo calabrese. L'ampia pagina sportiva, il calcio, ira della Serie A. Lega, dopo il rinvio del derby Roma-Lazio deciso dalla prefettura della capitale per la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia. Ricorreremo in tutte le sedi. La minaccia era l'unica soluzione percorribile, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Ancora il calcio in chiusura. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di 2 ore qui su Radio Z. Ascoltiamo il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nuova perturbazione sull'Italia andrà a interessare oggi principalmente il centro-sud peninsulare, con degli scrosci di pioggia di passaggio alternati anche a qualche parziale schiarita. Un po' meglio al nord, all'estremo sud, lì le aperture in giornata saranno più ampie, ma domani attenzione, nuovi temporali in arrivo al nord. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: 12:34 minuti in destinazione Z, ancora buon mercoledì 13 di maggio. Allora Fagiolino, prima di andare verso una delle nostre rubrichette amatissime, tra l'altro loro sono già lì con i messaggi, ricordiamo una cosa molto importante?
1: Eh sì, cara Giulia Laura Biadi, perché la finale di Amici 25 si avvicina e noi direttamente dalla scuola di Maria De Filippi vi stiamo per far per ascoltare, che cavolo ho detto, non lo so,
0: ho capito io,
1: esibizione live di A Parte Me. Sono felicissimo, lei è straordinaria, si chiama Elena Delia, è una finalista di Amici ed è una vera e propria forza della natura, quindi tutti in piedi a cantarla, Elena Delia, versione live A Parte Me.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Una forza della natura, signore e signori, finalissima di Amici 25 che ci aspetta domenica, la seguiremo. Elena D'Elia, tutti a fare il tifo per lei, per la sua A parte me che abbiamo appena ascoltato su Radio Z. E allora, signore e signori, il momento è arrivato.
1: Vai, vai, vai.

0: invasione di campo come si è permesso Luigi Provenzani. Luigi Provenzani. Vabbè, ovviamente, cioè, vabbè, può fare tutto. Allora, ricordiamo la nostra rubrichetta 335 30 10 25, perché noi non è che vogliamo, noi dobbiamo sapere cosa c'è all'interno della vostra schiscetta mercoledì. Oggi vi potete permettere un po' quello che volete. Tra l'altro loro ci stanno già mandando un sacco di messaggi, gnocchi, pasta, di tutto.
1: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: romantico,
1: ma muori. I Pinguini Tattici Nucleari, le 12:45 minuti, nuova musica anche per loro, ma per voi c'è sempre la solita schiscetta. Allora, 335 30 10 25, ciao Radio Z, oggi gnocchi al pomodoro e orata al cartoccio, non vedo l'ora, baci baci. Qui stanno già preparando il pranzo. Vabbè, vedi che loro si danno da fare ancora prima che noi iniziamo a domandare che cosa mangeranno, incredibile.
2: Esatto, e poi salutiamo anche di tanti che stanno mangiando qui al Foro Italico prima delle varie partite che li attendono. E
1: panini,
2: devo dire che
1: cose.
2: Sì, certo, insomma, poi ci sono dei bei punti di aggregazione qui al Foro Italico dove poter mangiare, riposarsi e poi godersi un bel po' di tennis.
1: Va bene, fagiolino, tra poco altri aggiornamenti. Adesso Rove con Femmina.

0: Colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, che continua a incassare tantissimo in tutto il mondo, anche da noi qui in Italia, oltre 26 milioni di euro. Lady Gaga e Doja Runway. 12:51 minuti, lo so, un momento, lo so. Arriva per voi un momento solenne dedicato a tutto il Foro Italico che ci sente in radiodiffusione, la massima del giorno, che non può essere minima, a cura di Giulia Laura Biati. Prego.
1: Allora, l'ho postata sui social, ti è piaciuta? Allora questa diventa la perla del giorno. Dire la verità è come staccarsi una freccia conficcata nel corpo. Un dolore acuto ma breve è sempre meglio di un lento dissanguamento.
0: Applausi a scena aperta, applausi qui al Foro Italico, gente che ascolta non potendo credere alle sue orecchie proprio.
1: Brava, brava me. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tanto domani il sole arriverà, Tommaso Paradiso, magari no, le 12.58 minuti, in destinazione Z, abbiamo finito Fagiolino, adesso arrivano quei due, sono già lì?

0: Sono già qui e peraltro posso anticiparvi che Carolina Russi, Pettinelli e Cianna, che vi tengono compagnia fino alle 15 dal nostro Radio Track, inizieranno il programma con un ospite, non dico altro, insomma lo scoprirete rimanendo qui su Radio Z.
1: Perché noi no oggi?
0: Perché abbiamo finito, vuoi rimanere?
1: No, loro guarda, per carità, facciamolo fare a loro allora, che sono, come dici tu, molto più bravi di noi. Domani puntuali, come sempre, dalle 11 alle 13, destinazione Z, versione tennis, perché Fagiolino sarà sempre lì al Foro Italico per gli internazionali. Ciao, a domani!
0: Giusto. A domani, grazie, viva Radio Z!
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Ma è 13.
1: Quasi.
4: Radio Z. Zetagram.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova nuovissima puntata di Zetagram in diretta dagli internazionali BNL d'Italia con Cianna.
5: Carolina Russi Pettinelli, buongiorno, ma soprattutto come state?
1: Molto bene, tutte e tre, perché Carolina, bene, Russi, e Pettinelli, dai.
5: È importante, è importante. Guarda, ho un bellissimo foglio davanti, perché la parte digitale, sì, la potremmo anche andare a cercare su internet, ma guarda che bel foglio su cui c'è scritto chi gioca tra poco al campo centrale.
1: Diccelo.
5: Cosa meravigliosa. Jessica Pegula e Iga Swiatek, che sono le possibili vincitrici insieme a Coco Gauff, quantomeno le favorite.
1: Eh sì, e poi in realtà sono quasi tutte testa di serie se ci pensi, quindi sì, non ci sono state molte sorprese, almeno nella parte femminile del tabellone.
5: L'unica sorpresa purtroppo è quella di chi se n'è andato, vale a dire Sabalenka, che è uscita prima, e anche Paolini purtroppo.
1: Lascia perdere, io ancora mi devo riprendere da Berrettini, guarda, è stato un dolore per
5: guarda,
1: me.
5: Guarda, non sei l'unica, Matteo, cioè, avevamo anche delle fan
1: perché
5: ieri.
1: Perché sei tu, Matteo?

0: Madame Marrakesh alle 13:03. Siamo in diretta dal Foro Italico come al solito con Caro, con Cianna, qui con Radio Z su Zetagram, appena cominciato insieme a Manuela di Centa, fondista, amici di Sport e Salute che ci vengono spesso a trovare. Come va?
1: Ciao, va benissimo. E poi, parlando di sogni, come questa canzone meravigliosa, si comincia sempre con un sogno per arrivare in cima alla montagna.
2: Quanto è vero,
3: mamma mia, fermati, Jerry.

0: Fa tutto, tutto lei.
1: Tutto beh, giustamente, ma perché qui abbiamo una fondista. Una fondista, usiamo no, l'articolo indeterminativa. La fondista, che è lo sport molto più complicato del tennis. Vogliamo dire la verità? Tennis facilissimo in confronto al
0: cilifondo. Molto faticoso. Come è nato intanto questo sogno di cui ci parlavi poco fa?
2: Beh, intanto devi abitare in un luogo dove nevica di solito, quindi le montagne sono il mio amore, sono il posto dove abito, le montagne della Carnia in particolare, ma tutte le montagne della nostra bellissima Italia, e lì dove nevica puoi solo che giocare nella neve. Io sono nata così, come amore per questo sport, perché papà Gaetano e soprattutto mio fratello Andrea, quello più grande, poi Giorgio, quello che ha vinto anche lui poi le Olimpiadi, abbiamo giocato sempre nella neve. Si inizia con un sogno perché stai bene a giocare, ti senti bene in quello che stai facendo, rotolare, cadere, perdi uno sci, non sai che cos'è lo sci, ti viene giù nel candelotto dal naso, no?
1: Ma perché lo sci di fondo, però, mi chiedevo io?
2: Un violaceo
1: perché
2: sul naso.
1: Ci sono tantissimi altri sport che sono immediatamente più divertenti, sempre sotto il punto di vista della montagna, quindi della zona della montagna. Lo sci di fondo sono sicuro sia anche divertente, però è molto più impegnativo, tanto perché parti dal basso, è proprio una cosa che parti immediatamente faticosa.
2: Ma non so perché, ma io ho scelto sempre le cose un po' più complicate
0: nella vita in
2: genere. Forse perché mi dava soddisfazione, questo è vero, perché mi piaceva, perché mi divertivo nel piacere. Il divertimento deve essere qualcosa non goliardico e basta, è qualcosa che ti dà un significato interiore anche. Quindi si scelgono, almeno io ho sempre scelto le cose che mi lasciavano qualcosa di gusto dentro, un piacere, no? Anche la fatica è un piacere.
0: Beh,
2: no?
0: Dipende per chi, guardi. Io su questo non so se sei d'accordo. Però insomma no, sì, ma è molto bello questo concetto. Quindi lei direbbe che secondo lei è giusto partire da un divertimento per affrontare lo sport in maniera agonistico? Agonistico. Agonismo.
2: Agonistico.
0: Quello.
2: È bello partire, è importante partire, secondo me, facendo qualche cosa che ti piace. Non qualcosa che ti è imposto o che devi seguire per tradizione di famiglia o perché hai solo quel campo vicino a casa. No, devi fare quello che ti piace, qualsiasi cosa. Allora penso che puoi essere anche, come dire, bravo a scalare quella montagna per arrivare a dare il massimo.
1: Mi ha fatto sorridere che Emanuela Dicenta prima stava raccontando l'esperienza anche del cugino come se fosse una cosa semplice, una cosa qualunque. Sì, perché ha vinto anche lui l'Olimpiade.
2: Sì, sì, fratello Giorgetto, fratello, il più piccolo.
1: Che
2: sì,
1: roba è vincere un'Olimpiade? Cioè, che si prova? Perché noi lo vediamo
0: in TV
1: quasi spesso, sì, l'abbiamo commentato adesso, no? Le Olimpiadi invernali, anche qui su Radio Z, sulla nostra ammiraglia RTL 102.5. Ma vincere l'Olimpiade, quando sei lì da più in alto non c'è niente. Che brivido è?
2: È perché quando sei piccola, come dicevamo prima, e hai questi sogni, poi ti impegni per quel sogno, è qualche cosa che costruisci pezzettino per pezzettino, e sai, crescendo poi, che la cosa più alta in quel settore lì è vincere la medaglia olimpica. Mm. E quindi lavori per arrivare a un obiettivo e cerchi di dare il massimo in quel senso lì. Per cui è anche una soddisfazione proprio nel programmare, avere il sogno, poi programmare, cercare di lavorare per arrivare, e questo è un qualche cosa che ti costruisce dentro, non solo come atleta ma soprattutto come persona. Quindi cerchi di mangiare bene, cerchi di fare tutto quello che consente, ecco, a prepararti al massimo per arrivare. Poi se il successo è condiviso in famiglia, perché in tutto ci sono
1: i geni, l'hanno voluto,
2: circa 20 medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, e insomma è un qualche cosa di molto bello, perché la condivisione in famiglia, ma la condivisione anche con gli altri. Il nostro è uno sport anche praticato da tante persone, lo sci nordico, perché si cammina anche, non si deve andare solo velocissimi.
1: Direi.
2: Si può camminare sulla neve, quindi scivolare piano piano, e soprattutto ti fit molto bene, no? Cioè ti viene la muscolatura giusta, il corpo bello armonico.
0: Ma ancora lei?
2: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì. Perché per non tutti, quelli che smettono poi di gareggiare, a un certo punto c'è chi ha il rifiuto completo, chi lo fa, invece lei l'ha detto proprio ancora con passione.
2: Io ho sempre amato, non posso smettere, ma è cambiato, non mi interessa la gara, mi interessa stare bene, mi interessa avere quella sensazione proprio del corpo che è sempre attivo e mi dà la soddisfazione del benessere proprio.
1: Mm. Tra l'altro, ecco, per chiudere, con gli amici di Sport e Salute che ci hanno fatto questo regalo di portarla qui, qual è il suo regime? Cioè lei effettivamente riesce ad avere un regime alimentare che può, diciamo, soppiantare tutta la fatica che ha fatto anche mentre

0: Sport e Salute, perché è stato un bellissimo supporto anche all'idea di non che non siate irraggiungibili voi campioni così alti, che non siate no. Non sia così complicato dire ma sì, vincere una medaglia, che sia una cosa fatta passo passo, passo.
1: Io sto immaginando lei con l'orto che fa fondo, cioè una,
0: eccoci,
1: la, in montagna, la veniamo a trovare in montagna.
0: Grazie mille,
1: grazie infinite,
2: aspetto,
1: per
2: bacioni,
1: stato
2: bacetti
1: noi.
2: A tutti, grazie.
1: Davvero,
2: ciao,
1: è stato
2: ciao.
1: Un immenso piacere. Ci dovremmo provare questo inverno un po' a fare fondo,
0: fare fondo, con
1: la manina
0: provarci.
1: Fare fondo,
0: esatto,
1: piano piano.
0: Ci mettiamo il tempo che ci mettiamo comunque.
1: SKT con Gaia, Tropicalia su Radio Z, Generazione Futuro.

0: sapete che promuovo sempre la nostra radiovisione, tranne quando c'è il video di Loco Loco, perché a me lui con quegli occhietti un po' continua a farmi paura. Sono le 13.15 su Radio Z, in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Gianna, Carolina Russi, Pettinelli, siamo nella fase dei quarti di finale. E tra l'altro questa sera avremo anche un bel italiano da seguire.
1: Vediamo, vediamo. LDH7, Santa.

0: La novità di LDIH7, Santa, alle 13:18. State ascoltando Radio Z su Zetagram con Caro, con Cianna. L'abbiamo detto, al centrale Pegula e Sviontek hanno appena cominciato la loro partita. Sviontek la sta strapazzando come quando qualche anno fa Sviontek vinceva solo lei. C'è stato un periodo in cui classe 2001 era molto
1: iniziò
0: giovane.
1: Con Roland Garros, se non sbaglio, da lì non si è più fermata.
0: Vinceva solo lei.
1: La cosa pazzesca è che l'ha già breccata. Vabbè, in realtà nel femminile succede molto più nel maschile, che il primo gay primo game successe anche con la Sabalenka.
0: Cosa ridere mi ha fatto.
1: Con la Sabalenka fu breccata subito e poi ha recuperato, poi è uscita. Ma nel femminile succede più che nel maschile.
0: Anche Coco Gauff, infatti, con Jovic aveva fatto così e poi comunque ha vinto.

0: Evil and Click Boom. Sono le 13.25 su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Bettina in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Chissà cosa sta facendo Rose Villain, che è in dolce attesa col suo compagno 6PM, noto producer italiano. E io non so se magari sta scrivendo un nuovo album.
1: Mi ero dimenticato, qualche giorno fa ho visto la foto di una che correva una maratona, perché se ne stanno correndo tanto, non so con quale cadenza si corrano, ed era tipo al settimo mese di gravidanza. Tu immagina continuare a fare sport a quel livello al settimo mese?
0: Ah, io neanche lo faccio così, per cui non mi guardare.
1: Quando sarai incinta sarai lì.
0: Sì, ciao.
2: Cos'è? Normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: questo è uno di quei pezzi a cui secondo me ti affezioni col tempo, ed è quello che forse mi è piaciuto di più post Festival di Sanremo. Incredibile. Uomo che cade, 13 Pietro, le 13:35 minuti, ora 36 su Radio Z. Cianna Carogna Rossi Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Quante cose diciamo noi che facciamo la radio?
1: Carolina, due punti. Night, così così, mi è piaciuto di più 13 Pietro.
0: No, non è vero,
1: detto.
0: Non
1: beh,
0: è vero,
1: tu hai detto che questo è il pezzo che ti è piaciuto
0: io
1: di più.
0: Sono una grande promotrice di Night, del suo ultimo album.
1: Se io dovessi fare un titolo però per un articolo, io scriverei Carolina due punti,
0: no.
1: Night, punto interrogativo,
0: no.
1: Non lo so,
0: non è mai successo, però dico che entrambi sono due bellissime penne delle nuove generazioni, per cui li ascolto sempre molto
1: volentieri. Salda Vinci, punto interrogativo,
0: Eurovision,
1: non lo so,
0: Eurovision,
1: preferisco 13 Pietro, questo hai detto prima comunque.
0: Non l'ho mai detto,
1: comunque è vero, Eurovision tra poco ne parliamo,
0: ma parliamo di me.
1: Dai.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: Medusa con Harry Camomile, Don't Wanna Go Home, alle 13:51 minuti con Caro, con Ciano dal Foro Italico. Prima parlavamo di Saldavinci, che ieri è stato acclamatissimo per la semifinale dell'Eurovision. La finale ci sarà tra 3 giorni, sabato sera. Nel frattempo ce lo siamo goduti in un'esibizione. Lui era già arrivato in finale.
1: Poi c'erano Marcello Sacchetta e Francesca Tocca sul palco, ovviamente apprezzatissimi ballerini di Amici. Lui ormai è un coreografo. Bene, poi c'è stato anche un bel bacio, non me l'aspettavo per niente.
0: Sì, ho visto anche che è uscita una sorta di base meme, perché gli facevano una domanda sui social, lui ha risposto no, e avranno detto tipo ketchup sulla pasta, non saprei.
1: Night forte su Radio Z.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: È stato in concerto da poco. Blanco, anche a 20 anni, si muore alle 13:59 minuti. In chiusura della prima ora di Zetagram con Caro e Cianna, sempre dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. E prima parlavamo dell'Eurovision. Hai visto che ogni volta c'hanno questo palco gigante, molto kitsch, che però è anche il bello, no, dell'Eurovision.
1: Sì, c'è una trascitudine nell'Eurovision, certo, Contest, sì, nell'Eurovision Song Contest, che devo dire, però è proprio ciò che lo rende bello.
0: È tipica,
1: perché
0: sì,
1: c'è, non so, tutto molto colorato, molti glitter, tanti ballerini, l'idea di tanti paesi. A me la parte, poi la mia parte preferita, sai qual è? Parliamo di me. È alla fine, quando fanno le votazioni.
0: Perché? Perché ti piace molto quel momento?
1: Mi piace quel momento col punteggio. Dico, va bene, allora adesso voteranno la Svezia.
0: Purtroppo noi italiani ci votano in pochi, purtroppo.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Alla fine è proprio finito. Cianna!
0: Sono le 14.

0: Cesare Cremonini con Elisa, nonostante tutto. Sono le 14:07 minuti su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Ci dai qualche punteggio? Che pare che siamo all'idroscalo, se no.
1: Assolutamente sì, anche se all'idroscalo ci saremo, per il Miami, per il Miami Festival. Per cui l'idroscalo, secondo me, è un grande
0: ma
1: posto.
0: Ma non oggi,
1: il
0: però.
1: Posto giusto, è vero. Pegula Swiatek, 6-1-5-1 per Swiatek, che si sta portando a casa la partita. Insomma, vediamo, potrebbe essere effettivamente lei a vincere. Sai dove andiamo tra poco, invece?
0: Io vorrei andare a Chicago.
1: No, però. No. Comunque prendiamo un aereo o una macchina.
0: Giappone,
1: o un treno.
0: Cina.
1: Rimini. In Romagna. Sai fare l'accento romagnolo?
0: No.

0: Talk to You, le 14:12 minuti. State ascoltando Zetagram, sempre in diretta su Radio Z, con Caro, con Cianna, col Foro Italico, perché seguiamo anche gli internazionali BNL d'Italia. Nel frattempo Swiatek serve per portarsi a casa il suo ultimo game, e quindi il secondo set eventualmente, capiamo. Però eravamo andati a Rimini, perché durante sul lungomare di Rimini sarà vietato fumare qualsiasi tipo di sigaretta, persino quelle elettroniche.
1: Rimini è la nuova New York, che e meraviglia. Su questo io chiuderei, guarda, proprio non direi nient'altro, perché a New York per esempio non puoi fumare praticamente da nessuna parte. Quindi ci vedi delle persone che si nascondono, capito, certo, vicino ai tombini, e fanno: no, ma lo sto fumando io, il tombino che sta fumando, guarda, è da lì che esce.
0: Quello con le sigarette. Poi invece le canne a New York se le fanno serenamente in giro per strada.
1: Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani.

0: Summer Funk con Francesco Cabani. Sono le 14:16 minuti su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Bettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Stiamo seguendo le partite. Abbiamo anche scoperto però che a Rimini, se volete andare quest'estate, purtroppo non potrete fumare sul bagnasciuga.
1: Per fortuna, dai, per fortuna. Secondo me.
0: Dillo ai fumatori, dillo.
1: Ho capito, fumatori, imparate a controllarvi, imparate a non vivere come dei quattordicenni che non sanno evitare di buttare le sigarette per terra.
0: No, ma uno deve fumare e poi spegnerle e poi andarla a buttare.
1: No, perché se stai all'ombrellone.
2: Deve fumare.
1: Sì, intanto uno deve fumare. Perché se stai all'ombrellone accanto a me e mi fumi in faccia, ti voglio tirare una craniata.
0: E questo è il mio ultimo giorno di lavoro. Un saluto a tutti voi, tutti.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinta tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu, hai riso tu di me.

0: Che bello Harry Styles. Satellite, le 14:23 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram con Caro e Cianna dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ci è venuto a trovare Tommy Angelini. Ciao Tommy.
1: Qualcuno che finalmente di sport qualcosa ne sa, perché noi abbozziamo dei punteggi, sì, facciamo degli interventi, raccontiamo che succede, ma dacci tu una panoramica, Tommy, sì, Angelini.
2: Diciamo che Caro e Cianna mi hanno tirato fuori da quel tugurio che è la cabina del centrale in cui io ormai vivo da quasi due settimane.
1: Sì, sì.
2: Allora, 6-1-6-2, questa è stata la vittoria netta, senza ombra di dubbio, da parte di Iga Swiatek contro Jessica Pegula, la statunitense, insomma, che ci ha provato in qualche modo, ragazzi. Ci ha provato, però.
0: Ma poco oggi, pazzesco, così poco possibile. Comunque, Pegula,
2: ma tu perché non hai visto anche la partita che ha giocato contro Jasmine Paolini? Cioè, ragazzi, Iga Swiatek non è umana. Io credo ormai in questa cosa, perché tutte le donne che vanno a giocare contro di lei poi vanno veramente in netta difficoltà, le partite finiscono più o meno così. Tra poco, sempre qui su questo campo, il centrale del Foro Italico, ci sarà Casper Ruud contro Kachanov, quarti di finale del tabellone maschile, e poi in serata il match, insomma, che tutti aspettiamo, sempre tabellone maschile, ovvero quello tra Rafael Hodar e il nostro Luciano Darderi.
0: Bello, bello, sono proprio casato.
1: Facciamo un pronostico, Tommy Angelini.
2: Aia, questa è tosta. Allora, in realtà è complicato, ti spiego perché. Ieri probabilmente tutti davano Zverev come vincitore, sì, contro il nostro Luciano Darderi, che invece ha fatto una partita clamorosa. Ha annullato 4 match point, è andato al tie break, vinto nel secondo set per 12-10.
1: Grande spolvero.
2: Un grandissimo risultato da parte di Lucianone. Hodar è un tennista giovane. Tecnicamente.
1: È terraiolo?
2: Eh?
1: È terraiolo?
2: È classico terraiolo. Perfetto. Perché è uno spagnolo, quindi come tu ben mi insegni, sai bene che, insomma, questi tennisti sono. Quella terra rossa è un po' la loro terra. Ci sarà però tutto lo stadio centrale che farà il tifo per lui. Quindi io mi sento di dire che

0: Dardery, anche per esperienza, è un passo avanti rispetto al buon Hodal.
1: L'ha detto,
0: però vediamo.
2: Hai visto che ha detto Zverev sul campo? Zverev, oltre ad aver detto bravo Dardery, obiettivamente gli ha fatto i complimenti, ha detto: questo è il campo peggiore su cui io abbia mai giocato.
0: Che non è nuovo, è un po' la Mazzarrata. Walter Mazzarri è un allenatore di calcio che si è inventato le scuse più strane.
2: È la scala Mazzarri,
0: la scala Mazzarri.
1: Non sono
0: gioco.
1: Io, sei tu.
0: Esatto, praticamente sì, sì. Sì, e credo che Zverev abbia fatto un po', abbia rispolverato un po' qualche scusa mazzarriana. Detto questo, comunque, il campo ieri era in perfette condizioni. Se per lui non era buono, per Dardery invece era al top del top. Non ho sentito tennisti lamentarsi quest'anno dei campi, anzi, vedi, al contrario. Vedi. Si vede che non gli è passata questa cosa che è stato rimbalzato. Non so se avete visto.
2: Non gli è passata.
0: Da un noto ristorante qui a Roma, in centro.
1: Sì,
0: è stato
1: sì, se avesse chiamato
0: rimbalzato.
1: Noi saremmo intervenuti per lui, invece ha preferito
2: a
1: fare
2: margine,
1: da solo.
2: Stanotte, quasi, stanotte in inglese,
0: stanotte
2: tonight.
0: Mi fai giocare a mezzanotte, so la finale no,
2: ma perché siamo internazionali, si pensa anche in inglese. Stasera tu sarei anche allo Stadio Olimpico per seguire Lazio-Inter.
0: Esattamente, finale di Coppa Italia che seguiremo in diretta su RTL 102.5 con uno speciale, e cercheremo di raccontarvi a modo nostro tutto quello che succederà lì allo Stadio Olimpico di Roma.
1: Bene, grazie mille a Tommy Angelini, torna a trovarci quando vuoi perché abbiamo bisogno di esperti proprio qui in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. E invece noi torniamo alla nostra musica. Frankie Energy su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 minuti in diretta su Radio Z, il presidente americano Donald Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina. Attesa per l'incontro di domani con il leader di Pechino Xi Jinping, tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi alla guerra in Iran, nella delegazione americana i rappresentanti delle Big Tech. Voltiamo pagina. Nel corso della sua audizione di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, il ministro Crosetto è tornato a parlare della situazione dello stretto di Hormuz. Avviciniamo 2 unità cacciamine al tratto di mare, ha dichiarato il ministro della difesa, assicurando che saranno utilizzate nel caso in cui sia raggiunto un accordo di pace. In chiusura con il calcio, ira della Lega Serie A dopo il rinvio del derby Roma-Lazio deciso dalla prefettura della capitale per la concomitanza con la finale

0: degli internazionali BNL d'Italia. Era l'unica soluzione percorribile, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di 3D Meteo. Nuova perturbazione sull'Italia andrà a interessare oggi principalmente il centro-sud peninsulare, con degli scrosci di pioggia di passaggio alternati anche a qualche parziale schiarita. Un po' meglio al nord e all'estremo sud, lì le aperture in giornata saranno più ampie, ma domani attenzione, nuovi temporali in arrivo al nord. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3D Meteo.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, sono le 14:34 minuti con Caro, con Cianna, sempre dal Foro Italico per gli Internazionali BNL Italia. Avrebbe dovuto piovere, invece qui per fortuna perlomeno al momento tiene, ed è una temperatura che secondo me piace molto a te, perché non è, no, troppo fresca.
1: Se fossi un po', no, più che altro se fossi un po' più coperta sì, però adesso troveremo sicuramente qualcosa che ci scalda, in questo caso è un brano, perché direttamente da Amici 25 state per ascoltare su Radio Z la fantastica esibizione live di A parte me, l'inedito di Elena Delia.
0: Vedi, è una versione live, questo significa che ci godremo anche gli applausi alla fine del brano, che lo ascoltiamo insieme qui su Radio Z. Elena Delia.
2: Che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo

0: Forte. La versione live di A Parte Me, Elena D'Elia, una delle finaliste di Amici 25. Sono le 14:36 minuti su Radio Z. Ciao Anna e Carolina Russi Bettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. E di tennis oggi ne avremo ancora tantissimo.
1: È finita, l'abbiamo detto, è finita quella di Swiatek. Vedremo poi se effettivamente sarà lei a trionfare. Io sono molto curioso di vedere quella di stasera, perché Kodar, se non sbaglio, è ancora l'unico teenager in gara. Non mi guarda, i nostri giornalisti di RTL 105 non mi guardano.
0: Cioè, però è l'unico teenager in gara, Kodar.
1: L'unico, ma chi ne sa questo? Ma non lo sa.
0: Il nostro giornalista ha detto: ma chi? Non vi diciamo il nome perché rischia licenziamento, ovviamente.
1: No, comunque immagino di sì. Sta di fatto che sono molto molto giovani, sia lui che Dardery. Vediamo come andrà, perché è evidentemente il favorito.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: che ti scegliessi, ma non eri una boy band. Baby, lo sai che se ti portavo rose ti beccavi anche le spine, ma non pensavi che portassi e che facessi solo guai. Beh, c'hai ragione, vieni con me che li facciamo.
1: Nanai, Baby Goddamn, sono le 14:44 minuti su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. E chissà dov'è Tananai, l'abbiamo lasciato felicemente fidanzato con Cami Hawk, ma non sappiamo molto di quello che sta succedendo nella sua vita discografica.
2: No, non ho la più pallida idea. Tra l'altro è un periodo in cui tu hai detto l'abbiamo lasciato fidanzato, vediamo, è un periodo in cui la gente sta decidendo se fidanzarsi, perché magari ultimare una situationship, oppure lasciare andare al post estate. Cioè chi dice sì, a giugno non ci si fidanza, siamo praticamente a giugno perché maggio dura un po' a metà.
1: C'è chi si dice che a giugno non ci si fidanza e poi c'è chi ci si fidanza a giugno. Che fai? Scusa, mi piaci, però ti metto in pausa. Allora, mi è capitato una volta,
2: capita,
1: un mese fa, quindi capita alle persone.
2: Voglia.
1: Fondamentalmente uno mi dice: senti, sai che facciamo? Io e te cominciamo a uscire a fine agosto. E io gli ho detto: ma ci sta, ma chi te se vila?
2: È giusto.

0: Iniziamo a uscire a fine agosto, quindi tu tra adesso e fine agosto ti metti d'accordo con qualcun altro.
1: Io guarda, io non mi
0: l'amore è un contratto, lo diceva Oscar Wilde.
1: Ma che cos'è? Ma che roba è? Uno si piace a prescindere dal mese dell'anno.
0: Ah, no, assolutamente no, l'amore è proprio un contratto.
1: Shiva Lazza, spera e

0: La nuova di Teddy Swims, Mr. Know It All. Sono le 14:51 minuti su Radio Z. Cianna Carolina Russi Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Senti Cianna, ma te i musical piacciono?
1: Moltissimo, West Side Story è il mio film preferito, guarda.
0: Non ti dà fastidio che cantino ogni 3 secondi?
1: Sì, infatti non li sopporto.
0: Allora non ti piacciono?
1: No, salvo West Side Story e Mamma Mia, solo perché uno lo guardavo da piccolo e Mamma Mia va salvato a prescindere. Però già High School Musical io non lo sopporto.
0: Ecco, secondo una recente statistica il musical o lo ami oppure non
1: è
0: lo
1: vero.
0: Ami. E io ho fatto, obbligato una persona a vedere con me un musical recentemente, ogni 3 secondi io diciamo, ma perché cantano
1: però
0: sempre?
1: È giusto.
0: Perché
1: è giusto.
0: Cantano?
1: Alcuni vanno visti per forza, però in effetti, ma che vi cantate?
0: Non i musical, si canta!

0: miglior risposta standard? Quando ti chiedo tutto bene? Tutto bene?
1: No, tutto ok è un po' brutto, però.
0: Tu non rispondi perché tutto okay forse è passivo aggressivo.
1: È un po' passivo aggressivo. Okay. Come tutto ok? Tutto ok già presume che no.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Io adoro che non mi risponde come stai e non mi dice bene, grazie.
0: E beh, che ti dice? Ti comincia a raccontare i suoi traumi?
1: Raccontami qualcosa, no, non te lo chiedevo.
0: Ah no, dai, quando incontri qualcuno che lo saluti, bacio bacio, come va, tutto bene?
1: Proviamo con la signora. Signora, come va?
0: Ecco, vedi, non risponde.
1: Signora, come va? Lei come sta? Benissimo, vedi, benissimo è qualcosa.
0: Ha detto benissimo, è vero.
1: Cioè, non è tutto bene, è benissimo, vuol dire che è
0: contento. Signora, ma non va al centrale, rude, cacciano, poi fa qua fuori, vada al centrale. Qua noi ci siamo solo per bellezza, lei deve entrare là
1: dentro. Molto elegante la signora, complimenti. Noi torniamo tra 22 ore, sempre qui in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Niente, è difficile dirlo veloce. C'è Anna Carogna Rossi Pettina, lì ora il collettivo Z.
0: Adesso però, signora, lei e suo marito, dentro, la prego.
1: Lasci stare la signora.
0: Ho capito, non hai biglietti.
1: C'è Nick Giustini, ma entri, il collettivo Z.
0: Può entrare anche gratis.
1: A domani.
0: Non è vero.
2: Sei team Radio Z, se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi

0: chi sei. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 3.
2: Radio Z, Collettivo Z.
3: E allora ci siamo, sono le 15, comincia un nuovo appuntamento di Collettivo Z, Nick Giustini con voi fino alle 17 in questo mercoledì 13 maggio, meno 2 al weekend, giornata staccionata, si scavalla, opla, eccoci qua, ci siamo e con noi, come tutti i martedì e i mercoledì, c'è l'uomo che rende tutto questo possibile, un uomo meraviglioso dagli outfit incredibili ma dalle idee ancora meglio. E allora, signore e signori, Manuel Belle, regia! Ecco, vedi, l'unico regista che si mette gli applausi da solo e non mette mai gli applausi ai conduttori. Ma è giusto, perché bisogna valorizzare le figure professionali, quelle vere, i grandi professionisti che esistono all'interno di questa famiglia, cosa che noi, la figura di Giustini Palmieri, per esempio, che salutiamo, tra l'altro, non siamo. Oggi in solitaria, perché Mischilla non ci sarà, e allora partiamo con Tommy Paradise e i Romantici.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti,

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

ancora non mi è passata. Pensavi era qua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mio.

Acqua passata Capo Plaza alle 15.08 Radio Z al collettivo in questo mercoledì 13 di maggio. Buon pomeriggio, ben ritrovati anche a chi ci segue in radiovisione 266 del digitale terrestre o 735 di Sky, oppure anche in streaming sulla nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Lo sapete, per chi segue il collettivo da sempre e ama il collettivo, la prima domanda è perché. Per chi invece non lo sapesse, apriamo sempre con la parentesi sportiva. Oggi giornata di calcio importante per il nostro paese, finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, e abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, ad aprire questo evento sarà Neck che canterà l'inno di Mameli proprio poco prima del fischio d'inizio. Noi vi ricordiamo che se volete però potete partecipare al commento delle notizie che raccontiamo, a quello che diciamo, anche con un messaggio vocale, un WhatsApp, quello che vi pare, al 335 30 10 25. Ora un pezzo che Palmieri ama, Sara Toscano, Atlantide.

Potential Somber alle 15:15 Radio Z il collettivo. E allora sì, questa sera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, e per tutti voi anche a

35, 30, 10, 25, un plebiscito, l'Inter super favorita, però sapete, nelle finali secche, poi si gioca a Roma, è vero che la Lazio non è che abbia in questo momento, soprattutto i tifosi della Lazio, grande voglia di partecipare, no? Sapete della contestazione al presidente Lotito, però voglio dire, mai dire mai nel calcio, e poi hanno un portiere che para rigori, quindi sai, la porti fine ai rigori, e chi lo sa che Motta possa fare un altro miracolo come quello fatto in semifinale contro l'Atalanta. Nel frattempo, una bella coppia, Liberato e Mahmoud, Into Street.

A Future Hit, la nuova di Liberato insieme a Mahmood e Into Street alle 15.20 su Radio Z nel collettivo. Dicevamo poco fa, oggi in solitaria ci sarebbe dovuto essere Emis, ma non è riuscito a essere qua con noi, quindi comunque lo recupereremo prima o poi. Però questa sarà una settimana ricca comunque di ospiti, e allora domani dalle 16 alle 16.30 una primissima volta per noi, per me personalmente, incontreremo Max Gazzè. Bellissimo, non vedo l'ora di chiacchierare con un artista veramente poliedrico e per me un genio della musica contemporanea italiana. E poi venerdì vi dico solo che abbiamo voglia di essere giovani wannabe, e non vi dico altro.

0: C'è anche Chiello dall'estate 2021. Quanto ti vorrei? 15:27 su Radio Z in questo mercoledì pomeriggio targato Collettivo Z, ma soprattutto ci siete voi, amanti e grandi ammiratori. Beh, in realtà in parte del primo anche io, il secondo l'ho sofferto un po' di più. Vi ricordate Camp Rock? Beh, ma certo che vi ricordate Camp Rock, i Jonas Brothers, Demi Lovato, eccetera eccetera, This Is Me, beh, bravi, tutto bellissimo, tutto giusto. Ieri la Disney ha fatto sapere attraverso i suoi canali social e la sua comunicazione che è in arrivo il terzo film, uscirà ad agosto e ovviamente sono già tutti impazziti.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti

Daisy's Justin Bieber 15:33 su Radio Z nel collettivo. Parliamo spesso di cinema e allora lo sapete, magari qualcuno di voi ha visto uno dei film del momento.

quando meno te lo aspetti. So che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi. Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita a mille pezzi. E credi solo agli spettri. Volevo farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pistola. Copriti bene che fuori nevica ancora, come quando facevi l'amore e saltavi la scuola. È così freddo mio bacio dalla braviola che nessuna fiamma dell'inferno mi consola. Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere.

0: Ora sì, Salmo Sciari, l'angelo caduto, 15:36 a Radio Z, il collettivo, e vi anticipo che tra poco parleremo di uno dei film del momento, uno dei film che in maniera abbastanza sorprendente ha fatto dei numeri davvero incredibili, ma per chi l'ha visto si capisce, il motivo si capisce, si vive, si respira, e stiamo parlando di Project Hail Mary, il nuovo film con Ryan Gosling. Prima però, direttamente da Amici 25, vi facciamo un regalo, perché vi facciamo ascoltare proprio qui su Radio Z nel collettivo la fantastica esibizione dal vivo di A parte me, l'inedito di Elena D'Elia, che è finalista di Amici ed è una vera e propria forza della natura. Sentite.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte, io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: a parte me, Elena Delia, 15.39, da Amici 25, finalista di Amici 25, ormai siamo alle battute finali e poi presto scopriremo anche, ci stanno, cioè, il call center è tutto occupato, abbiamo delle interferenze, scusatemi in cuffia. Comunque tra poco parliamo di Project Hail Mary, il film con Ryan Gosling in cui Ryan Gosling fa amicizia con un alieno molto particolare, una forma di intelligenza davvero sopraffina, che si chiama Rocky. In tanti hanno definito questo film il nuovo E.T. Effettivamente, per chi l'ha visto, sì, ha qualche cosa. Soprattutto ricordatevi che se l'avete visto, tutto quello che avete visto è vero, è reale, non c'è CGI.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Amélie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Training Season, Dua Lipa alle 15:48 su Radio Z nel collettivo. Dua Lipa, sei sempre nei nostri pensieri, eh? Cioè, ti vogliamo bene e ti aspettiamo anche qui nel collettivo se un giorno mai volessi passare. Ma chissà se a Dua Lipa è piaciuto o se l'ha visto Project Hail Mary, il film con Ryan Gosling. Parliamo di questo perché nella vita reale dei ragazzi hanno ricreato Rocky, l'amico alieno di Ryan Gosling, protagonista del film, che sfrutta una stampante in 3D e ha progettato questo alieno con 5 gambe che si muovono fedelmente rispetto al personaggio del film. Incredibile.

Beh, tradotto letteralmente, il titolo di questa canzone è fondamentale: Drive Safe, guidare in maniera sicura, molto molto importante. Quindi grazie del messaggio hashtag Miles Smith e Naya Loran per il sociale. Comunque qui invece sono le 15:56, sapete, alle 16 avremmo dovuto avere ospite Emis Killa, che purtroppo causa un mal di gola, causa un piccolo leggero malessere, purtroppo non potrà essere qui con noi, ma l'intervista, come vi abbiamo già detto, verrà recuperata senza ombra di dubbio. Quindi anche la famosa domanda che Fred De Palma ieri ha lasciato in sospeso per l'amico Emiliano verrà a Emis riproposta non appena tornerà a trovarci qui nei nostri studi. Ora Clara con Prima Donna.

0: amo.
1: Ancora ricordo quando Clara qualche giorno fa, qualche settimana fa, è stata nostra ospite e ci ha raccontato proprio di Prima Donna, la canzone che abbiamo ritrovato in chiusura della prima ora del collettivo alle 15.59 su Radio Z, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, per tutti coloro i quali stessero pensando: oh, finalmente il collettivo è finito. No, belli, no, cari, c'è un'altra ora da vivere all together right now, proprio qui, in radiovisione, anche in streaming su RTL 125 Play, la nostra applicazione gratuita, dove potete ritrovare tra l'altro tutte le nostre interviste. Sono le 16.

0: È bello aprire la seconda ora del collettivo con Ale, con Rove. Alle 16.05 a Radio Z, fino alle 17 Nick Giustini con voi, anche Radio Visione al 266 del Digitale Terrestre. Parliamo di Radio Visione, parliamo di quello che si vede in televisione, soprattutto durante i grandi eventi, no? Sapete i momenti in cui le telecamere indugiano sugli spettatori? Ecco, è diventata virale la possibilità con l'intelligenza artificiale di fare un video che ritrae proprio te stesso, quindi ritrae te sugli spalti di un evento importante. Raga, però occhio perché sono finti,
1: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

è giovanissima, ma è già un'icona della storia della musica internazionale, senza ombra di dubbio, e lo diventerà con il tempo sempre di più. Olivia Rodrigo, Drop Dead alle 16:13, RTL 105 La Suite. Ma a proposito di cose iconiche, è diventata iconica la prima stagione di Fallout, che è uscita qualche tempo fa su Amazon Prime, da poco è uscita la seconda, è stata confermata già la terza stagione, e Aaron Paul, che ricorderete per Breaking Bad, e non solo ovviamente, ma soprattutto per Breaking Bad, farà parte del cast della terza stagione proprio di Fallout.

Sotto la nuova da Yellow Future Hit alle 16:16 Radio Z al collettivo. E tra l'altro, se avete visto il video radiovisione al 266 del digitale terrestre, alla fine saltano in 40 su questo letto, credo di un albergo. E allora volevo chiedere a da Yellow, che è un nostro caro amico e spesso segue Radio Z tra l'altro, quindi lo salutiamo in caso, dove è stato acquisito quel materasso, perché sembra molto resistente, e in caso ci può informare, che così almeno sul prezzo proviamo a vedere se siamo allineati oppure no. Comunque lo aspettiamo, qui nei nostri studi, sempre un gran piacere ritrovarlo quando vuole.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized, alle 16:23 su Radio Z nel collettivo. E alle volte possiamo rimanere ipnotizzati da alcune notizie che troviamo sui social, per esempio questa che arriva dal European Lifestyle Trend Magazine, che racconta che secondo questo report nel 2026 starebbero aumentando in giro per il mondo gli appartamenti affittati per qualche giorno a tema erotico. Cioè, ci sono città, questi sono appartamenti con luci rosse, specchi sul soffitto, vasche idromassaggio private, sex toy inclusi e bla bla bla. E le città più in crescita sarebbero proprio Milano, Berlino, Amsterdam e Barcellona, con prenotazioni aumentate, pensate, del 240% rispetto all'anno scorso. E ovviamente anche sui social, che poi sono è il posto perfetto per far esplodere un trend, si parla molto di questo. Chissà, è un'esperienza particolare, non ho idea di quanto possano costare, ma chissà.

0: mi piaci, Papa Vina, It's Kimmy, Arti 5, 16:31 Radio Z al collettivo. Allora, stavamo parlando di un argomento particolare, questi appartamenti a luci rosse, no, che sono esplose sull'applicazione dove si possono prenotare gli appartamenti Airbnb. Abbiamo detto di un trend crescente e allora c'è un ascoltatore particolare che vuole intervenire allo 02 25 16 16. Ciao, chi sei? Aspetta che non ti sentiamo. Ci sei? Ci senti? Non ci
1: sì,
0: sei.
1: Eccolo. Prova. Buon pomeriggio, io sono Simone. Innanzitutto volevo ringraziare la radio, Radio Z, per questo argomento interessantissimo. Volevo dirvi che io abito a Sesto, metto in affitto a 650 euro al mese più spese condominiali il mio appartamento, perché credo che proprio si confà la notizia che avete appena dato.
0: Sì.
1: Specchia, casa ne ho, sex toys pure, se volete rimango anche io in casa.
0: No, tu non puoi. Comunque salutiamo, sapete, se non l'avete riconosciuto, credo sia la voce di Simone Palmieri, confermi?
1: Confermo, buon pomeriggio, Nick, mi manchi, ciao Nick.
0: Manchi a tutti quanti noi, almeno per questa settimana, poi dalla settimana prossima staremo meglio, quindi a tutti gli effetti, se
2: Simone
0: vogliono...
2: Simone Spaccia
0: di Fabrizio Moro fa sempre ridere, grazie Manuel Bella e Simone Chiavegato in regia. Confermi quindi che il tuo appartamento è disponibile?
1: Sì, il mio appartamento è disponibile, Sesto San Giovanni, Amsterdam, lo sì. chiameremo così.
0: Sì, oppure lo puoi chiamare Sesso San Giovanni.
1: Sesso San Giovanni, bella,
0: bellissima.
1: Mi piace, ottima idea.
0: Non è per questo.
1: Comunque,
0: che date male.
1: Volete che elenchi sex toys che ho nell'appartamento o evito?
0: Guarda, evita, ma lascia così, va bene così, non ti preoccupare. Okay. Grazie per aver partecipato e buon viaggio, ciao!
1: A voi.
0: Sesto San Giovanni, raga, non è male. E da San Giovanni a Fulminacci è un attimo. La nuova, maledetto me.

0: La nuova di Fulminacci, maledetto me, alle 16.35 in questo pomeriggio di mercoledì su Radio Z nel collettivo. Stavamo parlando di questi appartamenti a luci rosse e Palmieri ha lasciato la possibilità, ha detto insomma che il suo appartamento è disponibile. Allora al 335 30 10 25 sono già arrivate le prime prenotazioni, a partire però dal giugno 2026, quindi in realtà il prossimo mese. Ecco, Palmieri è fuori questo mese, dal prossimo sarà in casa. Io non vorrei mai che voi viveste le esperienze che io vivo a casa sua, vi garantisco, è meglio non averlo dentro casa, perché ogni tanto gli parte l'esibizionismo e mi fermo qua. Posso dire? Mi fermo qua.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte, con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: Beh, questa è una canzone che ci ha insegnato a dare valore ad una cosa che spesso, anche tipo nel mestiere che facciamo, noi non riusciamo a valorizzare come si dovrebbe: il silenzio. Dedicare il silenzio è una cosa meravigliosa, soprattutto all'interno di un rapporto di coppia, perché il silenzio spesso viene paragonato alle mancanze, ma non è così. Può essere anche sinonimo di una profonda intimità. Alle volte non c'è bisogno di riempire le cose con parole inutili. Ultimo, quindi, alle 16.45, ormai lo saprete da ieri, annuncio a sorpresa il suo nuovo album, Il giorno che aspettavo, uscirà il 19 di giugno, noi lo aspettiamo qui in studio a proposito di quel giorno, e soprattutto la copertina con questo infinito in un cielo di stelle arcobaleno.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Remix Tame Impala e Jenny alle 16.52. Radio Z sta seguendo gli internazionali BNL d'Italia. Ieri, se non mi ricordo male, o l'altro ieri, la sconfitta, abbiamo raccontato la sconfitta di Lorenzo Musetti. È arrivata una notizia una ventina di minuti fa: lesione al retto femorale proprio per Lollo, che sarà costretto quindi a saltare il Roland Garros. Certo che la sfiga ci vede proprio bene. Quando Lorenzo poteva avere la possibilità di crescere in maniera quasi definitiva, anche se forse non ne ha bisogno perché è un grande tennista a prescindere da tutto, lo ha colpito con diversi infortuni. Quindi un grande abbraccio a Musetti e speriamo che possa tornare a rappresentare l'Italia molto molto presto. Ora Nico Pandetta e Gue, Cicatrici.

0: In Your Eyes The Weeknd alle 16.59, una canzone molto particolare perché magari non interesserà a nessuno, però è una di quelle canzoni che per me significano qualcosa, la leggo a un periodo storico, era il 2020 e io muovevo i primi passi all'interno di questa azienda e mi ricordo proprio che questa canzone era in altissima rotazione perché effettivamente pezzone. Allora raga, sono le 17, è arrivato il momento di passare la palla dal nostro piede assolutamente timberlando con la Timberland a quello fatato dei due fantasisti di Generazione Z, Francesco Taranto e Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, per la loro Generazione Z. Noi ci ritroviamo domani puntuali dalle 15, ricordatevi che alle 16 avremo una grande occasione, tutti insieme conosceremo meglio, ancora meglio e più da vicino Max Gazzè, quindi come dice il nostro spirito guida, domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Radio Z, generazione Z.
2: Ed eccoci prontissimi, un minuto in realtà, dopo il 17, sempre per essere molto precisi e sempre per essere svizzeri, cara Martina Rinelli, eccoti, come vai Marco, come stai Marti?
4: Ma bene, tutto come bene, carissimo Francesco Taranto, lì da Milano, ma tu come stai?
2: Ma tutto a posto Marti, tutto a posto, mercoledì, quindi
4: piove?
2: Oggi fastidioso del giorno, no, non piove, lì piove, com'è?
4: Diluvio universale.
2: Aia,
4: qui a Roma.
2: Vedi, ma ormai stiamo scambiando, diciamo, i climi. Non so, perché spesso mi dici, insomma, no, però mi sa che arriva anche qua, quindi probabilmente.
4: Vabbè, non
2: sì,
4: te
2: sì.
4: La vuoi fare ancora,
2: no,
4: dai.
2: No, ma avevo visto che doveva diventare brutto. Vabbè, ma a parte questo, noi sembriamo sempre i vecchiettini comunque al bar che si siedono e iniziano a commentare, esatto, il clima. No, faremo il fastidioso del giorno nella seconda ora, nella prima invece tante cose, ma tante sorprese, possiamo
4: dire. Tantissime, mamma mia. Iniziamo però subito con la musica, arriva Ernia con la sua Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: The Colors, un ragazzo, una ragazza, qui su Radio Z alle 17:08 minuti in questo mercoledì 13 di maggio. Questa è Generazione Z e parliamo di musica, ovviamente, perché dopo Taylor Swift anche Giusy Ferreri ha depositato il marchio della sua voce e quindi l'intelligenza artificiale non potrà usarla.
1: Esatto, ed è la prima artista, leggevamo, in Europa ad averlo fatto, perché appunto l'altra era Taylor Swift naturalmente, ma in Europa nessuno l'aveva ancora fatto. E sì, perché dopo magari appunto approfondiamo il discorso, però chiaramente ultimamente all'intelligenza artificiale capita, no, di possono uscire anche delle canzoni però con la voce magari insomma di qualcuno di famoso, ma che non ci ha messo neanche un minimo di ugola, diciamo.
0: Eh già.

0: 17 e 15 minuti, la citavamo poco fa, vedi i nostri programmatori, cara Marti, come diciamo sempre, ci seguono, un programma interattivo questo. Citavamo Taylor Swift con Elizabeth Taylor, perché Taylor Swift appunto è stata la prima in realtà a depositare, no, la propria voce proprio come fosse un marchio registrato, in modo che l'intelligenza artificiale non possa usarla. Poi invece l'ha fatto per la prima volta, diciamo, in Europa, invece Giusy Ferreri. Bello.
1: Esatto, però è una cosa che non dovrebbero fare solo i cantanti, ma chiunque lavora con la propria voce, per esempio i doppiatori o anche, non so, noi speaker dovremmo tenere l'intelligenza artificiale lontana. Tra poco ne parliamo ancora meglio e poi preparatevi perché arriva una domanda anche per voi. Intanto

0: novità delle bambole di Persa, la loro porno qui su Radio Z alle 17:18 minuti, sempre in questo mercoledì 13 maggio, ma il Miami Festival 2026, Radio Z ti invita ad un evento unico il 21, 22, 23, 24 maggio all'Idroscalo di Milano. Quindi vai su RTL 102.5 Play in special and contest oppure sui nostri social e scopri come partecipare, perché con Radio Z puoi esserci.
1: Oh, perfetto, siamo sempre insomma in vena anche di regali e di concorsi in generale. Allora, tra poco torniamo sul tema della voce, sia Taylor Swift sia Giuseppe Ferreri hanno insomma deputato la loro voce. Voi per esempio lo fareste, o nel vostro lavoro in generale avete qualche precauzione diciamo contro l'intelligenza artificiale? Vediamo.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Pink Pony Club di Chaperone, 17:26 minuti, un'altra voce molto iconica, diciamo, no? Molto particolare la sua, quindi le consigliamo, cara Chapel, ti consiglieremmo di depositare la tua voce come ha fatto Taylor Swift, come ha fatto Giuseppe Ferreri, no, perché in effetti poi soprattutto quelle magari un po' più riconoscibili, no? Comunque come timbri è anche più, magari più facile, insomma, che poi te la usino con l'intelligenza artificiale, non lo so, forse,
1: ma certo, ma anche perché poi l'intelligenza artificiale potrebbe far dire a chiunque qualsiasi certo. cosa, quindi da questo punto di vista è anche pericolosa, perché se si prendesse una voce, ora banalmente, di un doppiatore, gli certo. si potrebbe far doppiare un film senza il suo consenso.
0: È vero,
1: quindi è
0: vero.
1: È importante tutelarci da questo punto di vista. Ma se voi aveste un

0: una voce così famosa, riconoscibile, che fareste? Cioè, la vorreste tutelare come hanno fatto Taylor Swift e Giusy Ferreri, oppure dite, boh, vabbè, vediamo quello che succede con l'intelligenza artificiale? Ma non soltanto a livello della voce, anche con qualunque altro lavoro voi facciate.
1: Infatti, perché in tanti lavori, insomma, hanno questo tipo di influenza anche dell'intelligenza artificiale. Vediamo, 335 30 10 25.

0: Grazie per la sua umore marea qui su Radio Z alle 17:34 minuti. Allora, Taylor Swift e Giusy Ferreri hanno registrato il marchio della propria voce, ma non sono le sole.
1: Eh no, è vero, sentiamo questo vocale, 335 30 10 25.
2: Ciao Radio Z, io se non ricordo male anche Luca Ward, il famoso doppiatore italiano, ha registrato la sua voce.
1: È vero, abbiamo cercato nel febbraio 2026, quindi poco fa, giusto, perché diciamo prima, insomma, anche i doppiatori dovrebbero farlo. Allora, direttamente da Amici 25, state per ascoltare qui su Radio Z la fantastica esibizione live di A parte me, inedito di Elena Delia, giusto Marti?
0: Esatto, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura. Eccola!
3: Per paura di sbagliare tutte le volte, io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: 15-25, sceglie il tuo preferito quindi tra Angie, Elena e Lorenzo, perché durante la finale uno tra loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica, dei network radiofonici, dei direttori artistici, delle radio coinvolte e poi proprio di voi ascoltatori, no Marti?
1: Giusto, quindi vai su radioz.it e scegli il tuo preferito. Hai tempo fino alle 17 di venerdì 15 maggio, vedi? Quindi manca veramente pochissimo.
0: Lo ricorda anche l'annuncio che c'è stato adesso. Si ricorda di votare.
1: Esatto.
0: Tra poco
1: si parla di micetti.
0: Bello.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro, e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Radio Z, generazione futuro.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Rock Want, musica italiana qui su Radio Z alle 17:46 minuti in questo mercoledì 13 maggio. Questa è Generazione Z con Martina e Francesco e con i nostri amati, bellissimi gatti.
1: Gatti e scienza, quindi due nostre passioni incredibili, Marti, perché hanno scoperto come mai, questa cosa l'avevo notata, non so se anche tu l'avevi notata, io l'ho notata comunque, che i gatti miagolano di più agli uomini rispetto alle donne. Però in effetti non pensavo ci fosse un motivo, pensavo fosse una cosa così. E invece c'è un motivo che è meraviglioso, cioè le donne captano più facilmente, diciamo, i segnali, no, dei gatti, quindi non so, la coda alzata, lo strofinare, cioè comunque quei segnali, diciamo, non verbali, tra virgolette. E quindi con loro, insomma, non c'è bisogno di miagolare. Invece con gli uomini, visto che non colgono questi segnali, deve, capito, deve parlare con me. Bisogna parlare, se no non capisco.
0: Anche i gatti!
1: Ma sì, ma parlate!

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, 17:50, 3 minuti. Comunque mi fa morire questa cosa dei gatti che praticamente usano un piano B, no? Loro prima provano tutte le varie comunicazioni non verbali, a un certo punto con gli uomini iniziano a miagolare fortissimo, vuol dire oh! Cioè praticamente il senso è
1: svegliamo?
0: Oh. Esatto. Bellissima.
1: Vuoi capire di cosa ho bisogno, per favore, essere umano?
0: Esatto.
1: Niente. Vabbè, magari raccontateci se siete, insomma, in famiglia, i vostri gatti se miagolano più alle mamme oppure ai papà.
0: Esatto, è vero. 335-30-25. Avete pochissimissimo tempo per dircelo, quindi proprio correte.
1: Pochissimissimo.
0: correte. C'è Paola Iezzi.
2: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no.

0: Sei la mia città, Cosmo, qui su Radio Z alle 17, anzi le 18 che scattano in questo istante, in questo mercoledì 13 maggio. Abbiamo scoperto che i gatti miagolano per lo più agli uomini perché non captano i segnali giusti.
1: Meraviglioso.
0: Sentiamo il vostro punto di vista.
2: Ciao Radio Z, il mio gatto miagola solo a me perché mio marito lo odia. Ma più che miagolare, lui per farsi capire gratta tutti i mobili,
1: ecco.
2: Ma più che altro è per mangiare, quindi basta dargli da mangiare e poi torna a essere buono.
1: Sì, anche un altro messaggio ci dice la stessa cosa più o meno sul mangiare, no Marti?
0: Sì, la nostra gattina miagola di più a mia mamma perché sa che la porta fuori e le dà da mangiare, ma infatti le mamme nutrono i gatti,
1: certo.
0: E quindi ricevono anche loro dei miagoli, certo, è giusto.
1: Tra poco il fastidioso del giorno, tra poco. Sono le 18.

Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia stare sotto le coperte, non sopra le copertine. L'amore a prima vista è un sentimento splendido. Mi ha detto un indovino che legge le carte di credito. Vomito, amore tossico. Per me sei stata il mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo a luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema, prima eri un problema di cuore,

0: Seconda ora di Generazione Z, 18 e 8 minuti, Fedez con Noemi, ma soprattutto la vogliamo iniziare, Marti, con la sigla del nostro fastidioso del giorno. Subito sigla!
1: Ai. Ai, ai, ai, ai.
2: Il fastidioso del giorno!
3: Ma vaffanparappa parappa!
2: È il fastidioso del giorno!
4: Buongiorno, il fastidio ce l'ho!
5: Oh. E direi che ce l'abbiamo, quindi al 335 30 10 25 sfogatevi e raccontateci chiunque oggi vi abbia dato proprio tanto, ma tanto, tanto fastidio. Persone, cose, animali, di tutto e di più, eh?
0: Vale tutto, oggetti, tutto, tutto di più, 335 30 10 25, vocali, vi aspettiamo.

0: Jack, qui è David Guetta, Wake Tonight, qui su Radio Z alle 18:15, sempre in questo mercoledì 13 maggio, e al 335-3010-25 vi state sfogando per il nostro fastidioso del giorno. Sentiamo.
1: Ciao Radio Z, sono Ciao. Margherita da Roma, a me ha già dato tanto fastidio lo zaino di scuola. Ciao!
2: Lo zaino, vedi? Ma perché era pesante? Io me lo sono immaginato pesantissimo. Oppure proprio il
0: forse fatto... si è rotto.
2: Ah, magari si è rotto, è vero. O proprio il fatto che esista lo zaino. Il contenuto Probabile. Dello zaino.
0: Ma la domanda è: ma tu avevi lo zaino con le rotelle?
2: No, allora all'inizio no, poi purtroppo sì, perché è arrivata quella piaga, non la moda, la piaga dello zaino, quindi a un certo punto avevo quella specie di trolley, una roba orrenda.
0: Mamma mia, io pure lo odiavo con orrendo, tutto il cuore.
2: Bruttissimo.
3: Mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: lasciarmi andare. La nuova di Eddie Brock, bel venerdì 18 e 19 minuti. Allora, 35, 30 e 25, i vostri fastidiosi del giorno. Sentiamo,
1: Marti. Ciao, Radio Zeta, sono Margherita. A me oggi ha dato fastidio l'idea di essermi svegliata ancora. Povera come la marmellata.
0: Ah, come la marmellata? No, no, infatti. Sì, sì, possiamo capire, Margherita.
2: No, vabbè, cioè, le ha dato fastidio l'idea di essersi svegliata.
0: No, povera come, capito? Cioè, quindi lei si è svegliata, ha pensato, diciamo, povera. a conto in banca.
2: Ma il trucco sta nel non pensarci.
0: Ecco, esatto.
2: Non pensate al vostro conto in banca, giusto, pazienza, giusto. Va bene così.

0: Duran Azizam qui su Radio Z alle 18:25 minuti. Arrivano altri fastidiosi del giorno e bellissimi al 335 30 10 25.
1: Ciao da Paola, provincia di Milano. Il fastidioso del giorno è il general manager, attenzione, che arriva nella nostra stanza e spalanca la finestra senza chiedere il permesso a nessuno. Perché lui è general manager, quindi capito, lui arriva, fa quello che vuole.
0: Ha il permesso anche sulle finestre, può fare quello che vuole. Esatto. Però bisogna un attimino considerare anche le temperature delle altre persone, cioè magari chi ha freddo, chi ha caldo, troviamo una via di mezzo.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 18 e 28 minuti su Radio Z, è stata rintracciata Sonia Bottacchiari unitamente ai figli, tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari per i timori, insomma le preoccupazioni di sapere dove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina ha manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Per quanto riguarda il calcio, questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Neck canterà l'inno di Mameli prima del fischio inizio alle 21 su Rete 105, uno speciale dedicato alla partita. È tutto per questo appuntamento con l'informazione. Adesso il meteo.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì una nuova perturbazione interesserà il nord Italia, fenomeni sparsi, più diffusi però sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo locali grandinate. Al centro-sud situazione variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche piovasco più probabile nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Italia's Starter Pack di J-Ax, 18 e 35 minuti. Allora sentiamo un altro vocale, un altro fastidioso del giorno. 335 30 10 25.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Io ce l'ho con uno che oggi si è preso due parcheggi. Gli ho chiesto cortesemente di andare un pochino più avanti, così ci stavo pure io. Mi guarda in malo modo e mi dice: eh no, se vado avanti poi lei mi tocca la macchina. No, gli ho detto: non si preoccupi che io parcheggio bene. Lei vada un pochino avanti. Infatti io con una manovra sono entrata, ho parcheggiato, non l'ho neanche toccato.
0: Tac.
1: Scende, ecco. Mi guarda con aria di espressione strana, perché c'è rimasto di merda che io ho parcheggiato
0: male,
1: con una manovra sola.
0: Ecco, e lui
3: ma
0: non
3: ha un po'.
0: C'è rimasto male, diciamo così. Ecco, il signore ha rosicato un
3: male.
0: Pochettino. Sì.
3: Ma certo, ma che si aspettava che Sofia
0: guarda
3: era
0: che brava Sofia, ma infatti.
3: Ma basta questi pregiudizi sulle donne che non sanno parcheggiare,
0: diciamolo.
3: Per favore, evolviamoci. Io sono la maga dei parcheggi.
0: Brava Marti.
3: Ti sfido.
0: Brava Marti, ciao Lorenzo Salvetti.

0: Roberto Salvetti, dimmelo tu qui su Radio Z alle 18:39 minuti. E a proposito, che cosa vi dobbiamo dire? Perché non vedo più nulla.
1: Sì, no, figurati Marti, che si avvicina alla finale di Amici 25, quindi scegli il tuo preferito tra Angie, Elena e Lorenzo. Durante la finale uno tra loro riceverà, lo ricordiamo, il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, dei direttori artistici delle radio coinvolte e proprio di voi ascoltatori. Quindi andate su radioz.it, no, per scegliere il vostro preferito. Avete tempo fino alle 17 di venerdì 15 maggio, tra pochissimo, Marta, due giorni.
0: Brigatevi perché manca veramente poco, fra pochissimo gli ultimi fastidiosi del giorno, 335 30 10 25.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieniate.it.
5: Amelie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amelie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amelie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. In the
7: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Clara con la sua Uragani, 18 e 48 minuti. Allora, un altro fastidioso del giorno, sentiamo Marti.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Io ce l'ho con il mio collega.
0: Ai ai ai.
1: Perché allora siamo cameriere. Camerieri di sala, lui sparecchia in che modo? Mette tutti i bicchieri, tutte le tazzine su un vassoio e me lo lascia lì e si prende tutte le tovagliette che sono da buttare. Bello così, no?
0: Poi
1: io devo prendere tutti questi bicchieri e portarli a lavare.
0: Non funziona così.
1: Ma non funziona così. Oggi le ho fesso. Ecco. Non mi interessa. Un bacio, sono
2: a Milano. Ciao. Fatti valere, brava.
0: Disperata. Cos'è? Normale, o un'allucinazione?

0: è Becky G, Sorry Papi, qui su Radio Z alle 18.55 minuti, l'ultimissimo, anzi fastidioso del giorno, al 335 30 10 25 da parte di Michela.
1: Eh sì, i prezzi alti nel fare la spesa, dice, e devo fare anche benzina, poi ha aggiunto.
0: Eccoci qua proprio.
1: Ecco, quindi non
0: come svuotare il portafoglio in un giorno solo.
1: Esatto, questo un po' si ricollega anche al messaggio, mi sembra, di Margherita, se non sbaglio. Comunque, insomma, che diceva che si è svegliata oggi, no, con questo pensiero di essere povera come la, diciamo, come la marmellata, ha detto lei marmellata.
0: Poi che ti bitti.
1: Esatto, quello, come il beep, ecco, benissimo. C'è 13 Pietro.

0: Uomo che cade, la canzone sanremese di quest'anno di 13 Pietro, 18 e 59 minuti e quindi con puntualità siamo arrivati, con puntualità ce ne andiamo. Marti, il gesto esatto è quello proprio tipico, che poi non, come si può definire il gesto?
1: Loggiate.
0: Non si può definire nulla, è la mano che dice via.
1: La mano che dice ciao ciao, vai via.
0: Ciao ciao, andate via, vi lasciamo con Aperizzetto ovviamente fino alle 21 qua su Radio Z, ma noi Marti domani ritorniamo sempre con grandissima estrema puntualità, puntualità,
1: estremissima puntualità alle 17. Poi domani ci sarà anche il nostro Z Comanda Color, quindi sì, indovinerete sì, una bandiera. Dai, che ci divertiamo. Intanto,
0: bello.
1: A domani.
0: Ciao, ciao, Martin.
2: Attenzione, c'è una buona notizia: acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 19 e un minuto.
5: Radio Z. Aperi Z.
6: E allora, signori, signore, signoru, e com'era? Aspetta, buonasera
7: sera
6: a tutte.
7: Oui. Come siamo inclusivi anche stasera, inclusive. Sono molto contento.
6: Meno male che sei contento, Luigi Santarelli.
7: Benedetta Mannucci, Edoardo Donna Maria, insieme a voi fino alle 21. Siamo in diretta come sempre in radio visione, canale 266, che poi è un bel numero, tondo, mi piace.
6: Beh, guarda, poteva peggiorare cambiando solamente un numero. Chiaramente noi ci dissociamo nella maniera più assoluta. Lo avete capito, anche oggi siamo insieme a voi con la Perizzetta fino alle 21. E come sempre, sì, questa è una minaccia, non solo una promessa.
7: E la promessa invece la faccio io, di alti livelli. Questo è questa sera, come sempre.
6: Ma per poi carità, mantieni?
7: Io diciamo tieni? Che se prometto poi mantengo, t'appartengo, io ci tengo, quella roba lì. Salutiamo Ambra, un abbraccio. Partiamo, Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla.

0: Chiedo, ma forse per sbaglio vi sarà capitato di sentire questa canzone, ma qualche club o qualcosa.
1: No, è la prima volta che la sento. Non ho ben capito come si chiama, però.
0: Non ha avuto un gran successo, devo dire. Ah, poi tra l'altro, siccome questa è Radio Verità, scopro adesso la canzone, questo è il remix di Mark and Cremant, insomma la canzone ha già qualche anno, scopro oggi che la canzone dice Dando.

0: La para, io pensavo facesse pam pam pam para.
1: Io guarda, non mi ero interrogata prima e non ho sentito adesso che, cioè io sento, vado in un loop, no? Cioè per me potrebbe dire qualsiasi cosa, io sento solo Marianella, Marianella, Marianella e basta.
0: Che è quello che serve sapere quando sei in discoteca. Detto ciò, capita, no? Quella volta che tu magari ascolti una canzone, no? Anche se non hai mai letto il testo e dopo X anni scopri che in realtà cantavi una cazzata perché il testo era totalmente diverso.
2: Sempre. Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Magnetica alle 19:13 minuti, perché noi qui in Aperi Z vi vogliamo a ballare. Ovviamente se siete in macchina non potete farlo, magari mentre siete fermi, certo. Quel movimento un
1: ma
0: po'
1: che,
0: di spalla.
1: Lasciate il volante, guida, ma sì,
0: no. Mi devo dissociare. Tra l'altro volevo augurare buona fortuna a chi deve venire nei pressi dello Stadio Olimpico questa sera. In questo momento ci sono credo 1 milione di persone. Sembrava di stare a Shibuya, era impossibile attraversare la strada.
1: C'è la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, poi insomma vi daremo aggiornamenti ovviamente per come andrà. Bella settimana a livello di sport e anche a livello di traffico qui intorno,
0: mamma
1: ma ci
0: mia.
1: Sta. Anche perché proseguono gli internazionali domenica, anzi lunedì, a questo punto con lo spostamento c'è il derby. Vuoi fare un commento calcistico?
0: E mettetecela tutti quanti,
1: perfetto,
0: non importa
1: bravissima.
0: Il risultato.

0: Nidata Mannucci, mi commenti la nuova collab tra Liberato e Mahmood che si intitola Into Street.
1: Allora, quando è uscito Radio Liberato alla mezzanotte del 9 maggio, ho insomma visto un po' quelle che erano le tracce, perché sono tutta una serie di remix delle canzoni di Liberato con alcuni feat, cioè per esempio quello con Calcutta. Quando ho visto però quello con Mahmood, io confesso di aver gridato, quindi io chiedo scusa ai miei vicini che non
0: anche
1: hanno
0: tardi,
1: capito.
0: Quindi, sì.
1: Sì, sì, hanno sentito solo e poi i messaggi che insomma, ma che senso, mio Dio, questa è stata quello che è successo.
0: Poi vallo a spiegare alla forza pubblica che arriva, perché l'hanno chiamata dicendo ci sono delle urla dal palazzo accanto.
1: Sì, e io ma i miei sinto street una lacrima ingoppa subito,
0: che tu hai detto è Liberato e quelli, ma chi è che hanno liberato? E vaglielo a spiegare.
1: No, ma soprattutto, ma chi ha liberato? Io che ne so,
0: signora mia, se lo sapessi. Non, vabbè, c'è Chiello, ce l'abbiamo per favore. Vulcano
1: arriva.
2: Una scatola con dentro le fotografie.

0: Allora, io vorrei fare un attimo un richiamo
1: Sentiti libera, sì.
0: Alla nostra programmazione musicale, perché non è possibile che ci sono dei single nel mondo e noi dobbiamo passare Super Classico, che non solo è una bella canzone d'amore, ma nel video io mi devo vedere Ernia e Valentina Cabassi, no? Il video del 2020. Loro adesso hanno una figlia che stanno lì, limonano, entrambi buoni come il pane, e noi siamo qua tristi e soli. Posso dire, non è giusto. No, lo trovo proprio, guarda, un mettere il dito nella piaga, davvero inutile.
1: Allora, intanto dito nella piaga arriva dopo, te l'ho già detto. Poi un minimo di sprazzo di felicità, magari, dico magari, potrebbe capitare anche a noi.
0: Agli altri, non a noi.
1: Vabbè, detto ciò, Ernia a quanto pare quindi ha scelto lei e non te, insomma.
0: Vabbè, ma loro stanno bene così.

dici tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Ed è uscita lo scorso anno Figli dei Palazzi Safe insieme a Nezza, ce la posso fare, alle 19.34 minuti. Tutta questa emozione perché dobbiamo raccontarvi qualcosa di entusiasmante a dir poco.
1: Lo sapete, dai, stiamo seguendo Amici già da parecchi anni, ci fa sempre piacere questa bella collaborazione, ci fa piacere anche farvi ascoltare le esibizioni live dei finalisti dell'edizione di quest'anno.
0: E allora adesso vi facciamo sentire quella di Elena D'Elia e il suo inedito A parte me, una appunto delle finaliste di Amici 25 nella versione live.
2: Parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: notte.
1: E questa è Elena Delia, parte me, la sua versione live da Amici 25, anche perché lo sapete, si avvicina alla finale e anche quest'anno avete voi, ascoltatori della radio in generale, una bella voce in capitolo per assegnare a uno dei finalisti il premio delle radio.
0: E in particolare si tratta di Angie, Elena e Lorenzo, perché lo abbiamo detto, durante la finale uno tra di loro riceverà il premio delle radio. Quindi cosa dovete fare voi? Andare su radioz.it e scegliere il vostro preferito.
1: Avete tempo fino alle 5 del pomeriggio di questo venerdì, quindi fino a dopo domani pomeriggio, mi raccomando, perché anche voi insieme agli uffici musica delle radio e direttori artistici assegnerete il premio delle radio.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: per due, come noi, Olly e Angelina Mango, che lo ricordiamo, l'avevano cantata per la prima volta proprio al Future Hits Live di Radio Z a Verona nel 2024. Questo è sempre la Peri Z. Sì, Edoardo, male. È la Peri Z.
1: No, canta male Angelina Mango. No,
0: io non
1: canta
0: l'ho mai
1: male.
0: Detto.
1: No, canta male. Ogni tanto mai capita detto. Lì che vedi il posto, raccomandati. No, canta male. No, canta male. Canta male. Però una cosa per mantenere gli animi tranquilli, non me lo dite in faccia, per favore. Va bene.
0: È arrivata aria di polemica, sbaglio.
1: No.
2: Comunque Edoardo è proprio uno che non si fa parlare dietro, eh. Cioè anche quando sta per strada, se c'è gente dietro di lui che sta parlando dei fatti loro, dice silenzio, oh, zitti, non mi parlate, zitti. Stai dietro.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Questa è Mary Forrest su Z, e non fare gesti, non fare cose, perché questo non c'entra niente con lo spagnolo.
1: Beh, però la pronuncia corretta è Mary Forrest.
0: Ecco,
2: no, non credo
0: più. Ha dovuto fare.
2: Non credo proprio.
0: Allora, sono le 8:05. Su Radio Z noi stiamo litigando anche di brutto per cercare di capire se sia meglio, non so, se c'è un monton, visto che parlavamo di spagnolo, di soldi da pagare. Tu c'hai una cifra importante da pagare, meglio a rate, poco o tutta insieme?
2: Amore, siamo poveri a rate.
1: No, aspetta, però la risposta a questa domanda è: se ce li hai, meglio sempre tutto insieme. Però
2: non posso entrare
1: arriva,
2: in questo dibattito.
1: Perché non c'è, però quando t'arriva la batosta è brutta.

0: Il pesto di Calcutta ci conduce fino alle 8 di sera. Buon mercoledì 13 di maggio. Abbiamo cambiato litigio nel frattempo, sì, nel fuori onda. C'è la riflessione di Edoardo Donna Maria, sicché stasera si gioca la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. E da buon riomanista Edoardo riflette.
1: Ma io dico. Ma da romanista,
0: ma dillo.
1: Qualcuno mi deve spiegare il motivo per il quale io dovrei difare Inter questa sera. Cioè una squadra
0: da
1: Milano,
0: romanista, da romanista.
1: Da romanista. Una squadra di Milano che tra l'altro a noi da Roma ci ha rubato almeno tre scudetti.
0: Vabbè, questo è molto grave.
1: Io devo tifare l'Inter perché la Lazio, il
0: dillo,
1: derby,
0: dillo,
1: sodiamo.
0: Dillo, forza.
1: Ma comunque sono
0: forza,
1: romani,
0: dillo.
1: No, non lo dirò mai, ma quello che succede, succede, chi se ne frega. Le 20 in punto, buonasera.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: Esce bellissimo, vede, esce bellissimo.

0: c'è l'amico Samurai J,
1: amico
0: Z con Halo. Certo che sì.
1: Hai il numero e rubrica?
0: Frequentiamo, no, purtroppo no, ma frequentiamo lo stesso barbiere, ci credete?
1: Ah, ma tu, cioè, io vedendo i tuoi capelli, no, quelli Samurai J, non direi che...
0: No, non è che un barbiere fa sa fare un solo taglio. Detto ciò, non ho avuto alcune fortune che ho avuto lui nella vita, ma non ci torniamo adesso su queste cose. Ad esempio, bere da
2: dalla
0: gamba.
2: Dalla fetta della signora...
0: Dal piede, sì, sì. Sì.
1: Voi non la supererete mai questa storia del piede di Belen,
0: no,
1: vero?
0: Proprio mai, mai, okay. mai.
2: Io non supererò un'altra cosa di quel... di quell'immagine che però non posso dirla qua.
1: Io andrei avanti. Ridere, sì, di te la dedico, Edoardo.
3: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

0: Una coppietta interessante, due giovani promesse della musica internazionale, Sabrina Carpenter e Madonna, 20 e 12 minuti. Scusate un secondo, ma ci hanno invitato a una mostra fotografica.
1: Ah sì, grazie.
0: Venerdì 15 alle 17, il dottor fa una mostra fotografica e poi ci scrive: vi aspetto molti numerosi.
1: È perché vuole proprio
0: fotografico.
2: Ci vuole molti e numerosi, molti numerosi, numerosi e basta, ma anche un po' molti. Cioè, come funziona sta roba?
1: No, è perché dire che numerosi non basta. Cioè,

0: casa sull'albero alle 20:15 minuti qui su Radio Z, sempre nell'Aperiz. Allora, io non voglio, voglio tutta quella mezz'ora in cui capiamo se Santarelli ha degli impegni domani.
1: Guardate, no, anche perché dico, ero distratto, stavo ripensando, non è dato qualche anno fa, ero al mare, qui vicino a Roma, e giuro, storia vera, un mio amico mi dice: oh, correte in piscina perché c'è Max Gazzè. Noi ci siamo fiondati in piscina, quel poveraccio stava facendo il bagno con la famiglia.
2: Stava affogando, no? Allora potevate pure camminare.
1: E ci siamo fatti una foto con Max Gazzè, che è stato carinissimo. Oh, sono veramente super dispiaciuto, che da quella volta non l'ho più visto né sentito.
2: E allora, vedi che sei un ragazzo fortunato.
1: Perché?
2: Domani, ore 16 in punto, Max Gazzè sarà nostro ospite in Collettivo Z. Te lo puoi ascoltare e salutare.
1: No, ma non ci credo. L'avete fatto per me? No.
0: Guarda quante cose facciamo per
1: grazie.
0: Te.
2: A proposito di un ragazzo fortunato, Frankie Hennessy, giovanotti.

0: È la voce inconfondibile di Justin Bieber, la sua Peaches, le 20 e 22, questa è Radio Z, siamo Luigi, Benedetta ed Edoardo, bella mina, però...
1: No, poi la frutta ci è sempre piaciuta.
0: Sì,
1: quindi.
0: Assolutamente sì, soprattutto la pesca. E, allora, visto che prima l'ho fatto con Angelina Mango, adesso vorrei fare
2: parlando
0: anche...
2: Parlando di frutta.
0: Esatto, esatto. Adesso vorrei fare anche con Justin Bieber. Perché, allora, se voi volete dire che Justin Bieber è un teen idol, una pop star, ma che non è bravo a suonare, a cantare, a ballare, lo potete fare, ma non lo fate davanti a me. Grazie.
2: Ma chi, ma mi fai i nomi e cognomi delle persone che vengono
0: dicono
2: da
0: queste
2: te
0: persone? Quanta gente dice Justin Bieber, sì, ma è l'idolo delle ragazzine, non è capace, cosa? Ma hai visto, sono una batteria.
1: Mi permetto in punta di piedi di dire bello il tuo intento, ma credo che non è che abbia proprio bisogno.
0: Sì, forse è vero. Aspetterei.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20 e 26 minuti su Radio Z, in apertura bagarra al Senato al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale. Affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli. E siamo alla cronaca, è stata rintracciata Sonia Bottacchiari e due figli spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i due ragazzi si trovano all'estero, sono in buone condizioni di salute ma non vogliono far sapere dove si trovano, riferisce la procuratrice di Piacenza. L'allontanamento della donna e dei figli di 14 e 16 anni volontario e pianificato. La donna ha manifestato timori chiedendo esplicitamente di non rivelare il luogo dove si è rifugiata, altrimenti si renderà nuovamente irreperibile. E per il momento, per quanto riguarda l'informazione, è tutto. Adesso invece il meteo.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì una nuova perturbazione interesserà il nord Italia, fenomeni sparsi, più diffusi però sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo locali grandinate. Al centro-sud situazione variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche piovasco più probabile nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: cercarti di noi. Quanto su Z, anzi, per fare una citazione, grande Rocchino, la più bella del mondo, 20 e 34. Scusa. Questo è un inside joke che non posso spiegare, mi dispiace.
1: Cioè,
0: mi tengo
1: inside
0: i miei
1: joke
0: piccoli.
1: Che dovrebbe, almeno noi dovremmo averlo capito.
0: È inside solo dentro di me.
2: Ok. L'importante è che ti sei capito tu.
1: Allora posso fare una battuta?
0: Sì, dai.
1: E poi alla fine c'era una smart.
2: Dai.
1: È una cosa mia, però.
2: Bellissimo. È un momento bellissimo. Mi sento esclusa da entrambi i vostri inside e un po' ne sono contenta.
0: Sì. Avevo proposto, anzi promesso, alti livelli. Questi sono alti livelli.
2: Pensa a quelli bassi.

0: che ci dice che è tutto OK, anzi OK, e quindi io mi fido.
1: Sì, sì, per me era così. Allora, comunque, a proposito del mondo del rap, allora vi comunico.
0: A proposito, perché ne stavamo parlando quando?
1: No, vabbè, da Supreme, che ne so.
0: Vabbè, così è.
2: Deve dire una cosa, ecco, comunicaci.
1: Comunque, sappiate che viviamo in quell'epoca storica dove è possibile aprire Instagram,
2: sì,
1: e vedere dei selfie,
2: sì,
1: di Anna Pepe con i capelli rosa e Sergio Mattarella. Cioè, che comunque è una roba.
0: Posso dire, cioè, Sergio Mattarella, Sergio amico mio, palesemente una vera baddie.
1: Sì, vabbè, lui penso sia la più grande pop star che c'è in Italia ad oggi.
2: Tra l'altro la foto ha chiesto lui a lei,
1: certo,
2: di farla.
1: Certo.
3: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Sa, sa.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: penso. Benerus con la sua Ti Penso qui su Z20 e 45, un quarto d'ora dal fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Lazio
1: aspetta.
0: E Inter.
1: 9 meno 8 meno
2: sì, un quarto d'ora.
0: Sono 9 meno un quarto.
3: Bella questa gag.
0: Manca un quarto d'ora.
2: Ecco, vedi, adesso capisco perché si dice.
0: Allora, un parere dalla nostra massima, dalla massima esperta forse in Italia che c'è di calcio su questo match. Chi la spunta? Un pronostico magari si può
3: allora,
0: fare.
3: Allora, le spuntature non c'entrano niente,
0: no,
3: partiamo
0: cibo,
3: da questo
0: esatto.
3: presupposto.
2: Questo intanto abbiamo detto.
0: Sì.
3: Allora, se non riuscite a vincere la coppa, provate con i bastoni. I denari,
0: beh,
3: se no.
0: Beh,
2: io non sono degno di restare a questo punto, quindi cedo come Ezio Greggio.
0: Parlava di scopa, no? Che comunque.
3: Dai, comunque male non va.

0: Dracula, Tame Impala e Jenny. Questo è il remix, sono le 20 e 52 minuti qui su Radio Z, la Perizeta. E che cosa possiamo dire ancora di questa partita di questa sera? Forse niente, meglio niente.
1: No, l'unica cosa che hai detto è: se non riuscite a vincere la coppa, provate quei bastoni. Però
0: certo.
1: Cioè, non mi sembra una dritta così
0: rilevante. Vabbè, adesso non è che
1: poi
0: possiamo.
1: Bastoni è anche un giocatore, tra l'altro. Quindi insomma,
2: poco carino di averlo in ballo in questo modo.
0: Vabbè, la dritta è sempre la stessa.

0: potrei cantartele qui.
1: Ultimo con i tuoi particolari. Ecco.
2: Grazie. Così. Grazie. No, bellissimo. Sì, perché siamo pronti per
1: che
2: andare
1: facciamo
2: a casa.
1: Una piangia qualche cosa.
2: No, no, no, dai, possiamo anche stare sereni.
3: Vi siete guardati intensamente negli occhi.
1: È stato un bel momento, devo dire, di
2: ci
1: scambio.
2: Siamo amati. Comunque, sono le 21 in punto, noto un accenno di ritardo, sulle tempistiche.
3: Beh, 40 secondi lo metterò comunque nel report alla fine del mese, no? Quando devo mandare tutti i miei orari, non c'è problema. Comunque noi torniamo domani.
2: Solo se Dio lo vuole. Woof woof.
1: A chi ci vuole male.
4: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: E 21.
5: Radio Z. Fattore Z.
3: Buonasera, sono le 21 puntualissime, siamo arrivati a metà della settimana, trascorreremo anche questa serata insieme con me e Angela Gugliara all'interno del Fattore Z, quindi fino alla mezzanotte ormai sarete pratici. Per chi invece è la prima volta che approda e atterra qui, sappiate che si arriva fino alla mezzanotte con un sacco di notizie, un sacco di interazione, ma questa sera c'è da attenzionare anche la partita di Coppa Italia, perché c'è la finale tra Lazio e Inter, il cui fisco d'inizio è proprio segnato per le 21, quindi in questi istanti vi aggiornerò ovviamente nel corso della serata qualunque sia il cambio del risultato e del risultato finale. La musica insieme a voi, protagonisti come sempre di Radio Z del Fattore Z, si inizia con Shiva, Laz e Sfera Ebbasta, Mayday.

0: Gamba dondola.
1: Sono le 21:08 minuti ed è iniziato quindi il nostro appuntamento insieme, come in realtà è iniziata anche la partita tra Lazio e Inter. Stiamo parlando di finale di Coppa Italia, al momento il risultato è di 0-0. Parliamo anche di quella che è stata un po' la notizia di oggi, perché moltissimi cantanti sono stati invitati al Quirinale e ha spiccato tra tutti Anna Pepe, che ha postato un carosello sui suoi social con delle foto con il presidente Mattarella e la il COVID, la diascalia era grazie per l'invito Mr. President, e questo ha fatto molta simpatia ed è stata sicuramente un'occasione molto importante. Tra poco capiamo anche perché. Tommaso Paradiso, i Romantici.

Harry Styles, American Girls su Radio Z. Stavamo parlando degli artisti che sono stati invitati al Quirinale per il 145esimo compleanno della SIAE, l'ente che tutela gli autori e gli editori in Italia. Quindi Anna Pepe, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, altri sono stati invitati al Quirinale. Anna Pepe ha postato un carosello con tutte queste foto scrivendo grazie Mr. President, insieme al presidente Mattarella e lei al Quirinale. E questo è quello che è il carosello di Anna, insomma, quello che ha fatto più simpatia. Vorrei chiedervi al 335 30 10 25 qual è l'occasione più importante alla quale avete partecipato.

Z Francesco Gabbani, la featurita si intitola Summer Funk. Però fermi tutti, perché bisogna fare un piccolo aggiornamento, cioè piccolo, insomma, un bel aggiornamento per i tifosi nerazzurri, perché

0: ha segnato Marusic al 14esimo, è stato un autogol sostanzialmente, quindi l'Inter è in vantaggio per 1-0 sulla Lazio. Questo è l'aggiornamento sulla finale di Coppa Italia quando sono passati 17 minuti dall'inizio della partita. Su Zeta c'è anche Bresh, Introvabile il suo nuovo pezzo.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fai

Eilish, Birth of a Father, su Radio Z alle 21:26 con me Angela Gugliara fino alla mezzanotte. Vi ho chiesto qual è l'evento al quale siete stati invitati più importante, no? Quindi quello, non so, per cui vi siete dovuti vestire meglio, per cui avete anche un pochino più di ansietà. 335 30 10 25. Attenzione, non deve per forza essere una cosa tipo il Quirinale, no? Istituzionale di cui parlavamo fino a un attimo fa, ma può essere, che ne so, anche la laurea di un vostro parente, del vostro partner, un compleanno molto importante, speciale, il matrimonio, il vostro matrimonio, il matrimonio di un vostro caro amico. Insomma, avete capito, no? C'è qualcosa che fosse così importante per voi al quale siete stati invitati. 335 30 10 25, subito Cosmo.

Giorgio Poi, le Jeux sont faits su Radio Z al 335 30 10 25. Vi ho chiesto l'evento più importante anche emotivamente al quale siete stati invitati e al quale avete partecipato. Il mio matrimonio l'11 luglio, credo ci andrò, mi sembra un'ottima idea. È quello che risponde al nostro ascoltatore, grazie per questo messaggio. Intanto auguri, non manca tanto, due mesetti, perché oramai ci siamo, quindi dai, spero sia tutto pronto e tutto fatto. C'è Clara, prima donna.

0: amo.
1: Clara, prima donna su Radio Z alle 21.39. L'evento più emozionante, il nostro matrimonio, sabato prossimo, 16 maggio. Emanuele è assunta da Verona. Ma ragazzi, ma auguri! Ma in quanti siete che vi sposate? Ho capito che questi mi sa che sono effettivamente gli eventi più emozionanti ai quali siete invitati in qualche modo, forse un po' per forza di cose, se è il vostro di matrimonio. Ragazzi, augurissimi! Oh, se tagli sgoccioli, tutto pronto? Sì, no? Mancano 3 giorni, dai. Voglio sperare proprio di sì. Auguri, auguri, auguri.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Sun in the sky, you know how I feel.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Capo Plaza, resta ancora un po' su Radio Z alle 21.47 al 35esimo minuto. Il secondo gol è arrivato per l'Inter, ha segnato Lautaro Martinez. Al momento il risultato nella finale di Coppa Italia si attesta per lo 0-2 quando mancano pochi secondi al 45esimo minuto, quindi vedremo poi quanto c'è di recupero e terminerà il primo tempo di questa partita. Ci sarà ovviamente un secondo tempo per recuperare per quanto riguarda la Lazio, vi aggiorneremo. C'è Saif, buona domenica.

0: Rosalia Focuranni su Radio Z. Mancano pochi minuti alle 22. Invece è terminato il primo tempo tra Lazio e Inter, il parziale di 0-2 in vantaggio in questo momento l'Inter nella finale di Coppa Italia. Ricordiamo che c'è stato un autogol al 14esimo minuto di Marusic e un gol invece di Martinez al 35esimo, e questa è la situazione alla fine del primo tempo. Juli Coez, Quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

bella Madonnina, la pasta al ragù a quest'ora devo dire che attira moltissimo, questa è la verità. Sono le 22, ma allora in Spagna è esattamente ora di cena. Per chi soprattutto magari è stato impegnato con un allenamento, questo è l'orario perfetto, perché si torna a doccia, poi si mangia e a nanna per il lavoro di domani. Quindi direi che la canzone di Tananai, come sempre la playlist di Z, segue perfettamente le nostre volontà. A 3:35, 30:10, 25 i vostri messaggi pronti per l'interazione, ma pronti anche per la nostra seconda ora insieme. Sì, perché sono le 22.

Fibra Gentile, Milano Baby su Radio Z. Da Milano ci spostiamo agli stabilimenti balneari di Rimini, perché sarà vietato fumare negli stabilimenti balneari anche le sigarette elettroniche. L'obiettivo è quello di tutelare la salute pubblica, ridurre soprattutto i mozziconi dispersi, perché non so se ci fate caso, immagino di sì, però ancora il fatto di lasciare il mozzicone sulla spiaggia è una cosa molto frequente. Questa cosa accadrà dal 16 maggio, quindi a partire da questo weekend che per molti viene considerato l'inizio un po' della stagione estiva, per tutta la stagione balneare che si concluderà il 20 di settembre, e questo accade per ora a Rimini. Non sono sicura che questa cosa non verrà copiata da altri, perché mi sembra davvero un progetto interessante. Sono però curiosa di sapere quali sono quelle cose che voi mettereste al bando, vietate da fare sotto l'ombrello in spiaggia. 335 30 10 25, cosa vietereste di fare sotto l'ombrellone? Quindi una cosa che non sopportate. Ciao Gaia.

Sinclair, I Can Wait su Radio Z. Io non posso aspettare, come dicono loro, come dice lui, i vostri messaggi. Non vedo l'ora di ascoltarli, di leggerli, perché al 335 30 10 25 vi potete sbizzarrire su qual è la cosa che vietereste sotto l'ombrellone. Cioè, no, che ne so, snack, no, bambini che fanno i castelli di sabbia,

Bambole di Pezza, questa è la Futurita, le 22:17 minuti. Lo sapete che gli appuntamenti non finiscono mai su Radio Z, perché domani alle 16 con Nicolò Giustini, Max Gazzè sarà nostro ospite, ovviamente in collettivo Z. Quindi gli strumenti per collegarvi sono l'app di RTL 102.5 Play, con la quale potete anche recuperare tutto se vi perdete l'intervista per qualche motivo, la radiovisione 266 del digitale terrestre, tutto eseguito anche tramite le nostre storie sul profilo Radio Z Off su Instagram, quindi seguiteci. Fulminacci.

Pinguini tattici nucleari, anche loro presenti al Quirinale da Mattarella oggi per festeggiare il 145esimo anniversario della SIAE. Hanno pubblicato anche un video molto carino all'interno delle loro storie su Instagram, dove fanno vedere insomma l'interazione col presidente Mattarella e del fatto che hanno parlato anche del nome della band, no? Dei Pinguini tattici nucleari, che effettivamente il presidente lo sapeva, conosceva la storia, quindi è stato molto carino. Vi ho chiesto che cosa vorreste vietare come attività sotto l'ombrellone, quindi la cosa che vi dà più fastidio. 335 30 10 25, tra poco leggo i vostri messaggi. Tutto parte dal fatto che a Rimini sarà vietato fumare anche le sigarette elettroniche negli stabilimenti balneari.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 22:27 minuti su Radio Z. A bagarre al Senato al question time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Avverte la Premier che apre le opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale. Affronta il tema dell'energia, annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi che attacca sulla legge elettorale. Il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giulia paragona il governo alla famiglia Adams. Il presidente della Repubblica Mattarella in un colloquio con il presidente israeliano Herzog ha detto di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL. Mattarella ha sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e ribadito l'impegno dell'Italia contro ogni atto di antisemitismo. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Nella finale di Coppa Italia attualmente il risultato è di 0-2 Lazio-Inter. Siamo al 69esimo minuto.
2: Meteo Z. Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì una nuova perturbazione interesserà il nord Italia, fenomeni sparsi, più diffusi però sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo locali grandinate. Al centro-sud situazione variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche piovasco più probabile nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

L'ultimo pezzo di Tony Pitoni insieme a Tommy Cash si intitola L'amor, che collaborazione spaziale. Spaziale anche come l'impegno che Radio Z ha nei confronti dei ragazzi di Amici, un impegno veramente molto importante di dedizione e di sguardo a questi ragazzi che stanno crescendo. Direttamente da Amici 25 state per ascoltare su Radio Z

0: la fantastica esibizione live di A parte me, inedito di Elena Delia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

Elena Delia, parte me, la finalista di Amici. Ragazzi, si avvicina la finale di Amici. Puoi scegliere il tuo preferito tra Angie, Elena e Lorenzo. Durante la finale uno di loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, dei direttori artistici delle radio coinvolte e soprattutto di voi ascoltatori. Quindi vai su radiozeta.it e scegli il tuo preferito. Hai tempo fino alle 17 di venerdì 15 maggio. C'è ancora tempo, ma non troppo, quindi mi raccomando, andate a votare il vostro preferito.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Z, generazione futuro.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Herb Milwaukee su Radio Z. Mancano ormai veramente pochi minuti, più ovviamente il recupero per quanto riguarda la partita, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Il risultato rimane invariato rispetto alla fine del primo tempo: Lazio 0, Inter 2. Siamo entrati in questo momento nel minuto 86. Ricordiamo gol di Marusic, autogol in realtà, e Lautaro Martinez, 14esimo e 35esimo minuto. Quindi per ora si è giocato tutto all'interno del primo tempo. Vi daremo tra poco, vi darò il risultato finale. Su Radio Z arriva anche Fra Quintale, il suo ultimo pezzo, diciamo, ci rinfresca in vista dell'estate, si intitola Aranciata.

Lady Gaga, Doechii, Runaway su Radio Z. Stiamo per entrare nella nostra terza e ultima ora insieme per chiudere l'argomento cosa vorresti vietare sotto l'ombrellone. Ciao, io abolire le sigarette, i fumatori non tengono per nulla la polizia e la naturalità delle spiagge, dovrebbero inasprire ancora più le sanzioni. In questo senso, per fortuna, si è già fatto qualche passo avanti. Giuseppe da Isernia. E allora, Giuseppe, il tuo posto quest'estate a Rimini, lì è vietato.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascina.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

Giovanotti, le canzoni su Radio Z. Sono quasi le 23, mancano pochissimi secondi, sta per terminare, anzi è terminata in questo momento la partita tra Lazio e Inter nella finale di Coppa Italia. Rimane vincitrice, si conferma dopo una partita condotta per 2-0 già nel primo tempo. L'Inter vince con l'autogol di Marusic al 14° minuto e il gol al 35° di Lautaro Martinez. Vince così questa partita la finale di Coppa Italia. L'Inter termina qui la partita contro la Lazio. Le 23.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Marco Mengoni, ma stasera come tutte le altre sere, anche la terza ora la viviamo insieme nel Fattore Z. Parliamo di relazioni perché sta spopolando questa regola del 2-2-2. Praticamente nelle le relazioni ogni due mesi, cioè ogni, scusate, due settimane bisognerebbe uscire per un vero appuntamento, ogni due mesi uscire per una notte fuori o un weekend, e ogni due anni fare uno di quei viaggioni grandi insieme. Questo aiuterebbe diciamo a mantenere in qualche modo dei momenti per la coppia e creare dei ricordi insieme. Siete d'accordo? C'è chi di Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Jamaican su Radio Z, Hugo il Solto alle 23.13 con Angela Gugliara fino alla mezzanotte, questa regola 2-2-2, quindi ogni due settimane si esce a scena tipo appuntamento, no? Proprio vero e proprio appuntamento, anche se state insieme da un sacco di tempo. Ogni due mesi notte fuori, ogni due anni viaggione. Vi torna? Possibile? Soprattutto fattibile, perché poi di regole ce ne sono tante, no? Ma poi effettivamente nella quotidianità è una cosa che si può mettere in pratica. 335 30 10 25 la Future Hit pronta è quella di Liberato e Mahmood, si intitola Into Street su Radio Z.

Liberato Mahmood Into Street su Radio Z. Sono le 23:17, siamo all'interno della nostra terza ora insieme. Allora, possiamo anche iniziarlo un pochino anticipatamente, il nostro appello. Come funziona per chi si fosse collegato in questo momento oppure è già un super fedelissimo dell'appello dell'ultima ora, perché si fa sempre questo tragitto per tornare a casa a quest'ora? Un bel messaggio se riuscite a evocare, altrimenti scritto al 3355301025, dove mi raccontate ovviamente chi siete, il vostro nome, la vostra città e soprattutto perché siete svegli in questo mercoledì alle 23:18. Perché c'è Manarino

Gammon, Rosy Viola su Radio Z al 335 30 10 25, tantissimi vostri vocali che ascoltiamo tra pochissimo, quindi di nuovo l'appello, un vocale o un messaggio scritto dove mi raccontate perché siete svegli a quest'ora, il vostro nome e la vostra città. Sto leggendo anche qualche messaggio scritto, quindi evidentemente non potete parlare. Stiamo tornando da un primo appuntamento, per ora tutto bene, da Roma, non c'è il nome, non c'è niente, quindi effettivamente è una cosa un po', visto che parlavamo di relazioni. Paola Iezzi, stessa direzione, se ci andate secondo me può finire molto bene.

0: Emma, mezzo mondo su Radio Z, mezzo mondo che ci sta mandando i messaggi. Ciao!
1: Ciao Radio Z, sono Elena da Milano.
0: Ciao Elena.
1: Ascolto sempre nel mio tragitto casa-lavoro, come adesso. Infatti sono sveglia per andare a fare il mio turno di notte. Speriamo in un mercoledì tranquillo. Un bacio a tutti, buona serata e buon lavoro a voi.
0: Te lo auguriamo anche noi, un mercoledì tranquillo, indipendentemente dal lavoro, che sia sanitario, insomma, delle forze dell'ordine. Qualunque cosa sia, se dici tranquillo, magari è una cosa di queste. Buon lavoro!
2: Sì.

0: Le stelle, quelle di Joliet che ritroviamo su Radio Z. I vostri messaggi, ciao!
1: Ciao, sono Andrea da Roma. Io sto tornando a casa da lavoro che ho finito adesso in palestra e sto tornando dalla mia fidanzata che siamo andati a convivere da poco.
0: Allora sono i primi rientri, quelli un po' più dolci, quelli un po' più calmi, bello bello, ti aspetterò sicuramente un buon rientro a meno che lei non si sia addormentata sul divano. Ciao!
2: Ciao Radio Z!
0: Ciao!
2: Io sono Giulia, sto tornando dal concerto di Blanco, per questo sono sveglia e sono anche in fila.
0: E sei in fila? Sì, ci credo, perché in questi giorni col concerto di Blanco poi quando si esce si è tutti lì in macchina, però almeno la compagnia è buona, quella di Radio Z.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amélie e Alma Live. L'energia del girl power arriva nelle piazze e il ritmo invade i club. Un'occasione unica per ballare e cantare tutti insieme. Amélie e DJ Alma iniziano il loro tour ufficiale. Porta l'energia del tour nel tuo locale o nella tua città. Sarà impossibile restare fermi. Amélie e Alma Live. Il piacere di ballare e cantare tutti insieme. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: David Guetta, Teddy Swims e Tonse Dai, c'è Gon Gon Gon. Andiamo avanti, sì, con i vostri messaggi.
1: Ciao Angela, ciao. Come stai? Di solito ci sentiamo sempre verso le 22,
0: è vero,
1: un quarto, 22 e 20. Oggi ci sentiamo a quest'ora perché sono dovuto rimanere in azienda fino alle 11.
0: Ecco.
1: Dalle 14 alle 11. Sono
0: turno.
1: Veramente cotto. Nico da Marotta, un abbraccione.
0: Ciao,
1: ciao
0: Nico,
1: ciao.
0: Un abbraccio a te e a tutti quelli che stanno tornando o andando dal lavoro, perché siete davvero in tanti. Ancora qualche minuto, 335 30 10 25. Si sta andando verso la fine, tra poco Alex Morelli. Ora J-Ax, Italia Starter Pack.

0: Medusa, Harry, Camomile su Z, Don't Wanna Go Home. Beh, insomma, tra poco ci torniamo, anche perché arriva la mezzanotte, ma arriva anche Alex Morelli, quindi insomma ci sono anche delle buone notizie, come quella che la musica di Z non si ferma mai, continua H24 ed è la protagonista come voi. Grazie intanto di tutti i messaggi che sono arrivati, siete tantissimi, anche un po' fermi nel traffico perché siete da rientro del concerto di Blanco. Subito dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Z, generazione futuro.

0: Irama Mediterranea è tornato.
1: Sono qui. A dispetto delle previsioni, ok, sono qui perché ogni volta che mi sposto, che prendo un aereo, succede qualunque cosa e così è stato.
0: Ecco. È stato così, ma è tornato Alex Morelli, buonasera. Allora, buonasera, questi sì. Voli, sì. Giusto per rassicurare le persone che prenotano le vacanze in questi giorni.
1: Tranquilli, controllate la lista passeggeri, se non ci sono andate tranquilli, perché se ci sono allora lì cominciate a dire, comincia a essere un po'
0: preoccupati. Chiamate l'assistenza, chiedete come prima cosa se Alex Morelli ha prenotato quel volo. Allora, cambiare meta subito.
1: Vi conviene.
0: A domani, ciao.

0: gli sguardi sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Su Radio Z è mezzanotte.
2: Radio Z. Z di notte.
1: Siamo pronti, devo dire, siamo già entrati nel giovedì. Allora, in realtà era previsto ritorno già per lunedì, quindi non avremmo perso neanche un momento per stare insieme. Ecco, in realtà poi succedono quegli imprevisti lì che, almeno per quanto mi riguarda, sono praticamente una certezza.

certezza nel momento in cui prenoto, ecco, non è mai garantito che possa andare. Poi per la legge dei grandi numeri dico vabbè dai, l'ultima volta è stato un po' problematico, non è che adesso tutte le volte, a tutte le volte è così ragazzi, quindi mettiamoci proprio una pietra sopra e prendiamoci in mano questo Z di notte, perché ve lo devo, ve lo meritate, mi auguro, ma in senso assolutamente positivo, perché qualcuno che vi accompagna almeno fino alla metà della notte, alla notte profonda, e ci deve pure essere, ecco, nelle vite di ognuno di voi e ognuno di noi. Sono Alex Morelli, vi do subito il nostro numero WhatsApp, che è il 335 30 10 25, utilizzatelo sin da subito per raccontarmi di voi, e intanto si parte con Tiziano Ferro e Giorgia, e questa è Superstar.

0: Al 2020, o meglio al 2019, perché poi questo pezzo Everyday Life è quello che dà il titolo all'album dei Coldplay. A mezzanotte 8 minuti con Z di Notte, che ci ha già proiettati, ecco, anche se soltanto un pochino, verso la fine della settimana, essendo già arrivati a giovedì. So che non sembra, no, però è giovedì, ma non li dimostra ancora abbastanza. Ci siete voi come sempre, avete il 335 30 10 25, c'è Simone che merita un saluto, così semplicemente per il fatto di essere uno dei tanti tornanti a casa dopo le lunghe giornate o serate lavorative. Quindi un abbraccio a te, a rappresentanza di tutti, è chiaro. Orecchiello, questa è Vulcano.
1: Ho seppellito una scatola con dentro le fotografie.

Anche se c'è un po' di quell'aria mediterranea, no? Un po' per via di questo pianeta, anche se il groove è anche particolarmente veloce. Gli Another arrivano da Amsterdam, ma sono attivi, anche se per molti probabilmente un nome abbastanza nuovo. Per i più distratti, no? Sai come si dice? Ma come, ma non li conosci? Perché poi c'è sempre anche questa cosa del conoscere tutto, anche il mondo molto molto underground, ma prima, molto prima degli altri, però dicevo appunto Paesi Bassi. Intanto una future hit, Notte Poetica, Uelo, Anna Tatangelo.

quelle collaborazioni, quei duetti, si può dire ancora duetto, anche se è un'espressione veramente molto molto superata, però quella con Uelo e Anna Tatangelo, Questa notte poetica, è una future hit, e qui su Z naturalmente di notte, con ancora parecchia strada da fare per arrivare fino alle 3. Voi che avete sempre il vostro compito al 335 30 10 25, che è semplicemente quello di essere voi stessi e raccontarci della vostra notte. Passateci anche dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e sta arrivando anche il nuovo di Icy, Acqua Santa.

Amore, mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazza, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste. A volte

Ottim con Alex Morelli, che sono io, con voi, che avete parecchio da raccontare, come tutte le notti al 335 30 10 25. Gli ultimi invece di questi minuti li abbiamo passati con Salmo e questa Il cielo nella stanza, e c'è anche, come dire, questo piccolo ma significativo e soprattutto riconoscibile, molto familiare riferimento alla canzone di Vasco, la famosa Una canzone per te, no? Che tanto si fa ricordare, così come per questa, ragazzi, Nerissima Serpe Fritu, Ridere di te, qui su Z.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

0: Blanco, la sua nostalgia, beh, un po' ci riporta, già al 2022, chissà se magari qualcuno aveva un po' di quella nostalgia lì, anche attraverso questa canzone, proprio di quel periodo, che magari allo stesso modo ti evocava una sorta di nostalgia di un po' di tempo prima. Mamma mia, ma quanto è ricorsivo tutto questo, dai, ma sentiamo un po'.
1: Vai. Niente, siete sempre in mia compagnia e anche io sono in vostra compagnia.
0: Così dice.
1: Ovviamente sempre.
0: Asia, brava, ecco una doverosa sottolineatura. 335 30 10 25, subito Achille Lauro, Comuni Immortali.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

La fontana di Trevi gremita nel video di Achille Lauro, Comuni Immortali. Poi penso spesso anche alle persone che per un motivo o per un altro partecipano, no? Al confezionamento, alla produzione di un video, però così da figurante, no? Da comparsa. Poi ultimamente va molto anche questa cosa del reclutare, diciamo, gente comune che fa da sfondo, ma uno sfondo devo dire molto molto visibile, molto in primo piano, ecco. Z di notte, mezzanotte 37, ne abbiamo ancora di cose da dire, da raccontare anche attraverso voi, e subito arriva Mayday.

0: E qui Midnight Sky su Radio Z ci ha riportati per un attimo al 2020, ai tempi di Plastic Hearts, e già allora era il suo settimo album e questa canzone lo apriva proprio, Plastic Hearts. Siete qui su Radio Z di notte, che ci fate svegli, anche se la notte è ancora abbastanza giovane, perché siamo in quella fase lì, quella della mezzanotte e neanche l'una, dai, in cui c'è ancora tempo, anche se avete le sveglie piuttosto presto. Sapete anche che c'è il 335 30 10 25, che è un po' il punto d'approdo per i tanti amici e amiche ascoltatori che vogliono condividere un po' della propria notte, un po' dei propri pensieri, proprio mentre suona Tommaso Paradiso, I Romantici su Z.
1: Mi sveglio

0: Potential, il nuovo di Sombor qui su Radio Z a mezzanotte 52 di giovedì, e ci siete voi che avete sempre il 335 30 10 25, la vera corsia preferenziale dei tanti svegli a quest'ora, così come Nicolas e Valentina che stanno festeggiando ancora, sono ancora in quella quella specie di trance felicità da nuova convivenza, e quindi questa vita nuova che però pare essere ancora particolarmente felice, ve lo auguro davvero. Ora Brash, questa è Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

sparisco e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

Fuorilegge di Rose Villain. Così velocemente se n'è andata la prima ora di questa nostra puntata di Z di notte, quella che intanto ci ha fatto entrare nel giovedì così ufficialmente, lo dico così per allinearci con il calendario nel caso vi fosse sfuggito. Voi che avete sempre il 335 30 10 25, la conferma del fatto che le notti sono sempre molto sveglie, e ce lo raccontate anche cosa vi tiene sveglia a quest'ora, perché lì in giro in questo momento affaccendati con gli occhi aperti, beh, raccontatemi tutto anche con i vostri vocali se vi va. Seguiteci anche in radiovisione 266 digitale terrestre, tra poco tutti qui su Radio Z. Ed è arrivata luna.

Ed Sheeran, questa dal 2021, questa Bad Habits su Radio Z. Beh, tra le cattive abitudini, spesso proprio quella di rimanere svegli oltremodo, oltre diciamo quella linea rossa lì che vi siete dati, dettata anche un po' dallo scrolling compulsivo, no? In tanti spesso ce lo segnalate, salvo il fatto che magari per qualcuno, così come Bruno, dice vabbè, mi sono messo offline perché è giusto ogni tanto disintossicarsi, l'unica cosa che rimane è Radio Z e Z di notte, è chiaro, un po' di conseguenza. Continuate, 335 30 10 25, uomo che cade, 13 Pietro, qui su Z.

Justin Bieber e questa sua Daisy, se lui personaggio ormai è diventato influentissimo e con dei cachet che fanno veramente girare la testa. Sai che sarebbe bello, insomma, tornare tipo indietro, incontrare tutti quelli che gli davano del bimbo minchia nei suoi primi movimenti, diciamo, musicali, partendo da YouTube, nei primi istanti in cui era diventato una star e uno dei primi, forse il primo proprio, attraverso il social, attraverso YouTube, e dirgli: guardate che tra un po' di anni, guardate un po' tra un po' di, facciamo vedere adesso l'album delle figurine tra un po' di anni, che ne dite? 335 30 10 25, il momento di Casa sull'Alba.

Pezzo si intitola Casa sull'albero, è una future hit di Rnawa e questo ci ha portato così fino al lunedì 17 con Z di notte, che non è nemmeno arrivato alla metà di questa nostra notte. Beh, sapete che arriviamo proprio al momento in cui la notte si fa ancora più buia, tenebrosa, se volete. È al 335 30 10 25, tanti di voi che però in realtà spesso ci raccontano anche cose non necessariamente tenebrose, anzi piuttosto magari si va un po' più sul personale, un po' più sull'intimo. Fred De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira qui su Zeta.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Te

va solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

esagerata di Tananai all'1:24. Siete su Radio Z, voi che avete buon gusto per farlo anche a quest'ora, anzi io lo utilizzerei proprio come motivo di orgoglio e motivo di vanto con gli amici nel caso loro non fossero ancora passati da queste parti. Cosa fai nella vita? Niente, ascolto Radio Z già come prima cosa, no? Il biglietto da visita con il quale presentarsi. Allora il 335 30 10 25, Francesca da Parma, che credo faccia progetti, perché dice: ciao Alex, sto facendo progetti, poi ancora progetti e poi progetti e progetti e progetti, ancora così andate avanti voi fino a quando non vi stufate. 335 30 10 25 Rolling Stones, il pezzo dei The Colors qui su Z.

fino all'alba, anche con questo mito, no? Quello del fare sesso fino all'alba, che però attenzione, vale quando sono le 2, le 3 di notte, vale le 4, quando sono le 6:50, facciamo sesso fino all'alba, quanto manca? 3 minuti, va bene, ci può stare però ragazzi, è l'importante, come si dice, è l'intensità anche in quel caso. L'1:34, quindi come dire, se si comincia adesso le aspettative sono particolarmente rilevanti. 335 30 10 25, questo è il numero ed è anche il momento di Salda Vinci.

0: Lil Nas X, che devo dire suona anche particolarmente bene, no? Quando uno si sceglie un nome artistico per la propria carriera, perché lui all'anagrafe sarebbe Montero Lamar Hill, che però comunque ha quel non so che di esotico che probabilmente gli avrebbe in ogni caso garantito un certo successo, oppure soltanto Montero. Senti come suona. That's What I Want, l'1:40 di giovedì con Z di Notte, che ha il compito, l'impegno, la missione di arrivare con voi fino alle 3. C'è la radiovisione ad aiutarci in tutto questo al 266 del digitale terrestre, e la musica torna tra un attimo con Night.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

che per molti in realtà poi richiamo molto molto forte al mondo di Patty, una delle tante serie che hanno affollato i palinsesti e che comunque hanno lasciato un certo ricordo. 1:47, siete sempre con Z di notte, che ci fate voi a quest'ora? Che quali sono i motivi plausibili, validi per poter dire vabbè, sto sveglio, questa ragione qui, anche se c'è bisogno di un po' di conforto da queste parti, raccontatemi tutto anche con i vostri vocali. Intanto Nico Pandetta, il featuring è con Gue e questa è Cicatrici su Z. Second.

vabbè, che ve lo dico a fare, anche se per molti di voi potrebbe sembrare un po' una novità se siete abbastanza giovani e magari come dire, state ampliando piano piano la vostra conoscenza musicale. Beh, questa Just The Way You Are arriva in realtà dal 2002, il pezzo di Milky, che in questo caso è stato ripreso, rivestito da David Guetta, però gli ha messo, come dire, un vestito che appartiene proprio alla fine degli anni 90, quindi corsi e ricorsi, e in questo caso quel Music Sounds Better With You che ancora risuona.

Episodio d'amore di Joliet su Radio Z, e così anche la seconda ora se ne va. A pochi passi dalle due c'è anche chi ci scrive così: vi ascolto perché torno dal concerto del rapper Promessa ai Magazzini Generali di Milano. Ciao amico o amica mia in ascolto anche a quest'ora. 335 30 10 25, questo è il numero, voi continuate così, c'è sempre la possibilità di regalarci anche un vostro vocale, così giusto per sentire proprio che aria si respira da voi. E la musica ritorna tra un attimo, sempre qui su Radio Z. Già sapete che fare, state sempre qui. Sono arrivate le due.